sono orgogliose di presentare l'ultimo lavoro discografico di Gianni Di Luzio. Il Gallo d'Aprile. L'organetto abruzzese che profuma di festa, passione e tradizione. Ora su tutti i digital store. Attenzione, crea dipendenza da allegria. Una produzione, Area Sound Records. Per contatti chiama il 334-279-6141. Il Gallo d'Aprile. Quando la

0: dimenticare.
1: È mia?
2: No, la radio è mia.
1: Ah, la voglio io.
2: E io non te la do.
1: No, dai.
2: Insomma,
1: no,
2: non la voglio.
3: Studio 1 Abruzzo. Riscalda l'ambiente.
4: A tutti gli ascoltatori di Studio 1 Abruzzo, sono Matteo Bordino. Vi presento il mio inedito Scheletri nell'armadio, online su tutti gli store digitali. Seguitemi su YouTube, su Amazon Music, su Spotify, eccetera. Vi aspetto e buon ascolto!

0: Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi proporrò la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.
1: Ciao a tutti, sono Andrea Takeshi, sono un cantautore goliardico. Questo è un estratto dal mio terzo disco, Takeshi da questo corpo. Ecco a voi Ariston, una canzone sull'obesità.

0: Musichiamo la giornata. Diamo al caldo una pedata, ci beviamo un'aranciata e Studio 1 va ascoltata. Studio 1, la radio per le rime.
1: Amici di Studio 1 Abruzzo, un saluto da Tiziana Rivale. Oggi ascoltiamo insieme una mia canzone incisa a Los Angeles qualche anno fa. È sigla di un film Wilding e il titolo è Don't Try to Stop Tomorrow.

Salve, siamo High Energy e abbiamo un poker da giocare sul tavolo dell'intrattenimento. Quale? 5.000 watt di potenza, un parco luci di alta tecnologia, DJs presentatori qualificati e uno staff capace di organizzare dalla più piccola festa al grande ritrovo musicale. Queste le nostre carte. C'è qualcuno che rilancia? High Energy,

Per le costipazioni invernali, mettersi a letto, prendere un'aspirina e ascoltare Studio 1 Abruzzo. Ascoltare attentamente le modalità d'uso.

Ciao a tutti amici, sono Gianni Negri ed è tempo d'estate. Siamo in piena estate e d'estate sappiamo che nascono le belle canzoni, la musica coinvolgente ed è proprio quello che in questo momento state per ascoltare, il mio ultimo brano, realizzato in collaborazione con Blu Ombre, Quando sorridi. Spero vi piaccia e che vi faccia ballare.

Ben ritrovati su Studio Un Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day The Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show. Notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio 1 Abruzzo.

sono orgogliose di presentare l'ultimo lavoro discografico di Gianni Di Luzio. Il Gallo d'Aprile. L'organetto abruzzese che profuma di festa, passione e tradizione. Ora su tutti i digital store. Attenzione, crea dipendenza da allegria. Una produzione, Area Sound Records. Per contatti chiama il 334-279-6141. Il Gallo d'Aprile, quando la tradizione si sviluppa.

0: Parade. Le canzoni più popolari in Italia, selezionate da Stefano Ciglio. Parade, Trip Parade.
1: Amici di Studio 1 Abruzzo, quali sono le canzoni più popolari in Italia, le hit più suonate nell'ultima settimana? Scopritelo assieme a me, Stefano Ciglio, tutti i lunedì alle 12 e in replica giovedì alle 15. Scoprite assieme a noi le nuove entrate, le salite e le discese, ma soprattutto la numero 1. Vi aspetto, ciao!

tutti gli ascoltatori di Studio 1 Abruzzo, sono Matteo Bordino. Vi presento il mio inedito Scheletri nell'armadio, online su tutti gli store digitali. Seguitemi su YouTube, su Amazon Music, su Spotify, eccetera. Vi aspetto e buon ascolto!

0: Cicala, ma tu non fai altro che cantare, ma l'inverno non ci pensi?
1: E perché? Tanto c'è Studio Uno Abruzzo che ci riscalda.

Ciao a tutti, sono Mattia Bragaglia e il mio nome d'arte è Nazzo. Sale sulla pelle nasce un po' per gioco e un po' perché avevo l'esigenza di comunicare al grande pubblico qualcosa di mio. Difatti questa canzone è stata scritta e arrangiata da me. Sale sulla pelle parla di un amore vero, intenso, soprattutto di un amore che con il tempo poi cambia. In tutto questo però c'è la consapevolezza che le cose non potrebbero tornare come prima, e difatti è un amore vissuto, giovane, comunque vissuto intensamente, legato a tanti ricordi, soprattutto all'estate, alle notti, ai sogni e ai progetti che queste due persone comunque avevano pianificato.

Amici di Studio 1 Abruzzo, sono Claudio Gambaro. Voglio invitarvi all'ascolto di un nuovo programma che andrà in onda proprio qui su Studio 1 Abruzzo. È nata Radio Musica Ribelle, direttamente da Genova, dalla sala Luigi Tenco dell'ex ospedale psichiatrico di Genova IV. Radio Musica Ribelle è un progetto che unisce musica, intrattenimento e impegno sociale con ospiti che si raccontano al microfono. Artisti che cantano dal vivo, suonano rigorosamente dal vivo con ironia, goliardia e con tante rubriche di cultura musicale. Qui su Studio 1 Abruzzo, ogni lunedì alle ore 15:30. Vi aspetto.

agli amici di Studio 1 Abruzzo un abbraccio da Gianni Drudi e vi dedico la mia nuova canzone, L'ultimo clown. Buon ascolto.

0: sono pronto.
1: Ciao amici di Studio 1 Abruzzo, sono Tiziana Rivale e oggi vi presento una delle mie ultime produzioni e si intitola My Question.

Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi proporrò la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Rasta DJ.

Essere o non essere al freddo, questo è il problema. Che sia più caldo e confortevole sintonizzarsi su Studio 1 Abruzzo. Ah, ora sì che va meglio.

Ben ritrovati su Studio Un Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day The Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show. Notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio 1 Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.

Ciao a tutti amici, sono Gianni Negri e quello che state per ascoltare è l'ultimo brano che ho pubblicato, Quando sorridi. Il brano è stato realizzato in collaborazione con Blu Ombre ed è un brano che parla d'estate, parla di sorrisi, parla di felicità e parla di tutto ciò che il cuore vuole quando l'amore c'è. Buon ascolto a tutti!

0: Essere o non essere al freddo, questo è il problema. Che sia più caldo e confortevole sintonizzarsi su Studio 1 Abruzzo. Ah, ora sì che va meglio.
1: Spegni le tue delusioni, accendi le tue soddisfazioni. Studio 1 Abruzzo, la radio che condivide le emozioni.

0: High Energy. L'originale ha una sola firma. Studio 1. Le altre? Solo volgari imitazioni che fanno male al suono. Fanno male alla festa.
1: Solo Studio 1 firma High Energy, la discoteca mobile originale.
0: L'unica a disporre di 3000 watts di potenza audio. La sola con luci fantasmagoriche. DJ professionisti. Effetti scenici d'avanguardia.
1: High Energy, l'originale di Studio 1 per le tue feste più.
0: Per informazioni su High Energy, chiama Studio 1 085 81 0904.
1: High Energy di Studio 1 vi insegna a diffidare da chi la imita. La differenza si vede in scena. I'm the man. I don't know what.

sono orgogliose di presentare l'ultimo lavoro discografico di Gianni Di Luzio, Il Gallo d'Aprile, l'organetto abruzzese che profuma di festa, passione e tradizione. Ora su tutti i digital store. Attenzione, crea dipendenza da allegria. Una produzione, Area Sound Records. Per contatti chiama il 334-279-6141. Il Gallo d'Aprile, quando la tradizione...

Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi proporrò la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.

Ciao a tutti da Tiziana Rivale. Oggi ascoltiamo un brano tratto dal mio CD Mystic Rain e il brano si intitola Mystic Matters.

Ciao a tutti, sono Andrea Takashi, sono un cantautore goliardico. Questo è un estratto dal mio terzo disco, Takashi da questo corpo. Ecco a voi Ariston, una canzone sull'obesità.

Ciao a tutti, sono Mattia Bragaglia e il mio nome d'arte è Natsu. Sale sulla pelle nasce un po' per gioco e un po' perché avevo l'esigenza di comunicare al grande pubblico qualcosa di mio. Difatti questa canzone è stata scritta e arrangiata da me. Sale sulla pelle parla di un

A tutti gli ascoltatori di Studio 1 Abruzzo, sono Matteo Bordino. Vi presento il mio inedito Scheletri nell'armadio, online su tutti gli store digitali. Seguitemi su YouTube, su Amazon Music, su Spotify, eccetera. Vi aspetto e buon ascolto!

0: È mia?
1: No, la radio è mia.
0: Ah, la voglio io.
1: E io non te la do.
0: No, dai.
1: Insomma, non la voglio.
2: Studio 1 Abruzzo. Riscalda l'ambiente.

0: Parade. Le canzoni più popolari in Italia, selezionate da Stefano Ciglio. Parade.
1: Amici di Studio 1 Abruzzo, quali sono le canzoni più popolari in Italia, le hit più suonate nell'ultima settimana? Scopritelo assieme a me, Stefano Ciglio, tutti i lunedì alle 12 e in replica giovedì alle 15. Scoprite assieme a noi le nuove entrate, le salite e le discese, ma soprattutto la numero 1. Vi aspetto, ciao!

0: Tralla nero, tralla la, tralla nero, la la la. Anche nel mondo dei puffi ascoltiamo Studio 1 Abruzzo.
1: Studio 1 Abruzzo, la radio da favola.

Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi propongo la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.

Amici di Studio 1 Abruzzo, sono Claudio Gambaro. Voglio invitarvi all'ascolto di un nuovo programma che andrà in onda proprio qui su Studio 1 Abruzzo. È nata Radio Musica Ribelle, direttamente da Genova, dalla sala Luigi Tenco dell'ex ospedale psichiatrico di Genova IV. Radio Musica Ribelle è un progetto che unisce musica, intrattenimento e impegno sociale con ospiti che si raccontano al microfono. Artisti che cantano dal vivo, suonano rigorosamente dal vivo con ironia, goliardia e con tante rubriche di cultura musicale. Qui su Studio 1 Abruzzo, ogni lunedì alle ore 15:30. Vi aspettiamo!

Ciao a tutti da Tiziana Rivale. Oggi vi presento il brano intitolato Notte Astrale e se siete curiosi potete guardare il video sul mio canale YouTube Tiziana Rivale Official.

0: Ben ritrovati su Studio Un Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day The Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show. Notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio 1 Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.
1: Agli amici di Studio 1 Abruzzo, un abbraccio da Gianni Drudi e vi dedico la mia nuova canzone, L'ultimo clown. Buon ascolto.

Resta sveglio fino a quando fa mattina, con il viso stanco e ancora un po' di trucco. Lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino. Il mio amico ha molta luce dentro gli occhi.

La strada fa un accenno e ti saluta col sorriso. Nel suo sguardo attento è un poco malizioso. Per avvicinarsi trova mille scuse.

Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi proporrò la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.

sono orgogliose di presentare l'ultimo lavoro discografico di Gianni Di Luzio. Gianni Di Luzio. Il Gallo d'Aprile. L'organetto abruzzese che profuma di festa, passione e tradizione. Ora su tutti i digital store. Attenzione, crea dipendenza da allegria. Una produzione, Area Sound Records. Per contatti chiama il 334-279-6141. Il Gallo d'Aprile. Quando la tradizione si sveglia al ritmo di musica.

Ciao a tutti amici, sono Gianni Negri ed è tempo d'estate. Siamo in piena estate e d'estate sappiamo che nascono le belle canzoni, la musica coinvolgente ed è proprio quello che in questo momento state per ascoltare, il mio ultimo brano, realizzato in collaborazione con Blu Ombre, Quando sorridi. Spero vi piaccia e che vi faccia ballare.

0: è mia?
1: No, la radio è mia.
0: Ah, la voglio io.
1: E io non te la do.
0: No, dai.
1: Insomma, non la voglio.
2: Studio 1 Abruzzo. Riscalda l'ambiente.

0: Ben ritrovati su Studio Un Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show, notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio Un Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.
1: A tutti gli ascoltatori di Studio 1 Abruzzo, sono Matteo Bordino. Vi presento il mio inedito Scheletri nell'armadio, online su tutti gli store digitali. Seguitemi su YouTube, su Amazon Music, su Spotify, eccetera. Vi aspetto e buon ascolto!

0: Studio Uno Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.
1: Ciao a tutti da Tiziana Rivale. Il brano di oggi si intitola Più Forte e di questo esiste un video che potete ammirare sul mio canale YouTube Tiziana Rivale Official. Approfitto per ricordare anche il mio sito ufficiale www.tizianarivale.com. Grazie.

Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos.

Ciao a tutti, sono Mattia Bragaglia e il mio nome d'arte è Nazzo. Sale sulla pelle nasce un po' per gioco e un po' perché avevo l'esigenza di comunicare al grande pubblico qualcosa di mio. Difatti questa canzone è stata scritta e arrangiata da me. Sale sulla pelle parla di un amore vero, intenso, soprattutto di un amore che con il tempo poi cambia. In tutto questo però c'è la consapevolezza che le cose non potrebbero tornare come prima, e difatti è un amore vissuto, giovane, comunque vissuto intensamente, legato a tanti ricordi, soprattutto all'estate, alle notti, ai sogni e ai progetti che queste due persone comunque avevano pianificato.

sapere un'alternativa per colorare la tua giornata con la migliore musica e le voci dei tuoi speaker preferiti? Porca cica! Sintonizza la tua radio su Studio 1! Studio 1 è l'alternativa più piacevole alle solite radio!

Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi proporrò la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.

0: sono orgogliose di presentare l'ultimo lavoro discografico di Gianni Di Luzio. Il Gallo d'Aprile. L'organetto abruzzese che profuma di festa, passione e tradizione. Ora su tutti i digital store. Attenzione, crea dipendenza da allegria. Una produzione Area Sound Records. Per contatti chiama il 334-279-6141. Il Gallo d'Aprile. Quando la tradizione si sveglia al ritmo di musica.
1: Questo mese vi presento il brano Signora, tratto dall'album Il Gallo d'Aprile. Buon ascolto, Gianni Di Luzio, passione e tradizione.

0: Parade. Le canzoni più popolari in Italia, selezionate da Stefano Ciglio. Parade, Trip Parade.
1: Amici di Studio 1 Abruzzo, quali sono le canzoni più popolari in Italia, le hit più suonate nell'ultima settimana? Scopritelo assieme a me, Stefano Ciglio, tutti i lunedì alle 12 e in replica giovedì alle 15. Scoprite assieme a noi le nuove entrate, le salite e le discese, ma soprattutto la numero 1. Vi aspetto, ciao!
0: Hit Parade!
2: Ciao a tutti, sono Andrea Takashi, sono un cantatore goliardico. Questo è un estratto dal mio terzo disco, Takashi da questo corpo. Ecco a voi Ariston, una canzone sull'obesità.

Ciao a tutti amici, sono Gianni Negri ed è tempo d'estate. Siamo in piena estate e d'estate sappiamo che nascono le belle canzoni, la musica coinvolgente ed è proprio quello che in questo momento state per ascoltare, il mio ultimo brano, realizzato in collaborazione con Blu Ombre, Quando sorridi. Spero vi piaccia e che vi faccia ballare.

0: Ben ritrovati su Studio Un Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day The Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show. Notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio 1 Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.
1: Agli amici di Studio 1 Abruzzo, un abbraccio da Gianni Drudi e vi dedico la mia nuova canzone, L'ultimo clown. Buon ascolto.

0: Ciao a tutti amici della Rit Parade, è arrivato il mese di ottobre e con lui tantissime novità. Questa settimana la classifica si rivoluziona letteralmente, avremo un sacco di nuove entrate. Io sono Stefano Cilio, sono con voi tutte le settimane per farvi ascoltare le 20 canzoni più popolari in Italia. Ci lasciano Noemi con Tu Cosa Fai Questa Sera, Merck & Cremont con Partenope, STVC con Overdrive, Angelina Mango con Canto d'Amore e Anna con Wild Girl Wasted. La Rit Parade è la classifica delle canzoni più popolari in Italia. Considerando tutte le modalità di ascolto e riproduzione della musica, potete ascoltarci tutte le settimane. E prima di partire con la classifica vi ricordo quali sono i miei social network dove possiamo interagire. Mi potete dire la vostra canzone preferita a mezzo secolo di ritornelli su Instagram, Facebook e TikTok.
1: Rit Parade.
0: Chissà se ci sarà una nuova numero 1, lo scopriremo a breve in questa ora assieme. Al numero 20 arriva già la prima new entry, saranno 5 come vi ho anticipato. In arrivo Modo con Fura, un brano auseggiante con ritmi anche afro-tribali.

0: Rit Parade insieme a Stefano Cilio.
1: Davvero interessante la prima new entry, era Fura a modo numero 20. Al numero 19, meno 12 per Samurai J con Flamenco Paranoia, mentre al numero 18 una new entry di 7 giorni fa che oggi guadagna un posto, Le Cat's Eye con Animal.

Un gruppo molto particolare, quello delle Ketsai, sestetto tutto al femminile, base negli Stati Uniti, ma origine davvero intercontinentale. Abbiamo anche l'Europa rappresentata con Animal al numero 18, al numero 17, meno 6 per Ernia, dedica. Che nome dai d'un

0: soli sei magnifica.
1: Viral Next, i successi di domani.
2: Il jingle di Viral Next ci anticipa che stiamo per ascoltare un brano dal futuro, un emergente. Oggi parliamo di Arcangelo Lagnese, ovvero Arc in arte, un giovane cantautore nato e cresciuto in un paesino della provincia di Caserta, per il quale la musica non è un semplice esercizio di stile, ma proprio il canale di elezione per mettere a nudo la propria fragilità. La canzone di cui parliamo si intitola Nuvela, ovvero l'affresco sonoro di un'attesa, di una rincorsa, ma soprattutto di una distanza incolmabile. Con una scrittura viscerale ma anche delicata, il brano esplora la complessità di un amore che purtroppo è impossibile. La figura amata si trasforma così in una nuvela, un'entità inafferrabile, impalpabile e sfuggente. Io vi invito ad ascoltare Arc su Spotify. Intanto l'ascoltiamo in radio.
1: Viral Next, i successi di domani.

parlava di emozioni. Stava sempre chiusa in stanza a scrivere la tesi, non dava attenzioni. Il suo mondo affascinava, ma riempiva di illusioni. Emanava un'aura scenica, con aria ironica metteva i cuori. Nuvela non sapeva nulla, ti diceva ciao sto bene, ma negli occhi aveva un vuoto, ti attirava dentro come le sirene. Ti perdevi nel suo sguardo, ti diceva sono stanca, ma tu volevi solo un attimo, soltanto un attimo.

onesta, non sapeva proprio nulla. Stava nella sua tempesta, lui restava fermo a fissare quell'onda. Non minimizzava niente, ferma era sulla sua sponda.

0: Rit Parade, le canzoni più popolari in Italia,
1: selezionate da Stefano Cilio.
2: Al numero 16, ex numero 1 in discesa, meno 8 per i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, mentre al numero 15 troviamo la seconda nuova entrata di questa settimana. Lei si chiama Elisa, la conosciamo tutti, il brano è Kintsugi. Dio.

0: Parade, le canzoni più popolari in Italia. Rit Parade.
1: Era Elisa con Kintsugi, ovvero l'arte di riparare ceramiche tramite l'oro, insomma una metafora che avete capito nel brano. Al numero 14 Tommaso Paradiso, meno 5 con Agitare Coca-Cola, mentre al numero 13 in salita di 2 ascoltiamo Somber con My Body Isn't Ready.

0: Rit Parade.
1: Rit Parade.
0: Rit Parade.
2: Era Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, Goya, più 4 al numero 12. Al numero 11 scende Shakira con Dai Dai, stesso percorso al numero 10 per Madonna con Dance Theory, a meno 5 per lei. Tra poco una breve pausa, torniamo subito con la top 10.

Era l'alba di una nuova era. Cannoneggiavano su vari fronti, ma poi un presentimento. Studio 1, la madre di tutte le radio.

Ben ritrovati a tutti con la Hit Parade, Stefano Cilio on the mic. Queste sono le 20 canzoni più popolari in Italia, le hit più suonate negli ultimi 7 giorni. Al numero 9 Bresh con Da Dio riguadagna un posto, mentre al numero 8 irrompe in top 10 con un +9 Genova e Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio. Una

0: Rit Parade, le canzoni più popolari in Italia,
1: selezionate da Stefano Cilio.
2: Al numero 7, meno 3 per Fred De Palma con La testa gira, mentre al numero 6 arriva la terza nuova entrata, un ritorno molto gradito, quello di Blanco con il suo nuovo singolo intitolato Sottogonna. Mancano ancora due nuove entrate che, come avete capito, saranno altissime.

streaming, radio airplay, visualizzazioni, identificazioni e download, queste sono le fonti che entrano nella classifica ufficiale di popolarità italiana. La Hit Parade al numero 5, un brano in super discesa, perde 3 posti. Peggy Gou con Woman con noi da 5.

0: Viral Next, i successi di domani.
1: In arrivo dalle Marche, un giovane del futuro, Matteo Pierandi, in arte Pierando, che viene da Senigallia e si afferma inizialmente come attore di musical, per poi dedicarsi alla scrittura e alla realizzazione di bellissimi brani inediti. Il cantautore punta su testi di impatto con una forte interpretazione emotiva, inserendosi così nel cantautorato italiano. Il brano di cui ci occupiamo si intitola Click e unisce una sonorità moderna a un testo ricco di immagini e riflessioni. Si tratta così di un invito a fermarsi di fronte a un mondo che corre velocemente e che spesso ci impone di essere quello che non siamo. Nasce dall'esigenza di riscoprire il valore delle piccole cose. Ecco a voi Matteo Pierandi con Click. Cliccatelo a proposito anche su Spotify.
0: Viral Next, i successi di domani.

0: notte da leoni. Senza meta in ogni singola città, per un briciolo di folle e pura libertà. Avrei voluto un sapere superiore, fare monologhi sul niente per ore, parlare tedesco, poi francese e spagnolo, giacca e cravatta, fare colla lavoro. Avrei voluto una calma celestiale, come un guru antico da visione universale, le gambe ben incrociate per lo yoga al tramonto, con il tappetino pronto e respiro nel conto.
1: Io sto bene.
0: Io

c'è mondovisione. Sognavo una paia sulla spiaggia col mojito, mentre una radio mi risuona despavito. Un esilio eterno sotto un cielo tropicale, niente più scadenze, traffico stradale. Sognavo un magico weekend in barca a vela, col calice in mano e cena a lume di candela. Luci e

0: Metti in pausa, dai.
1: Rit Parade, le canzoni più popolari in Italia. Rit Parade.
2: Siamo arrivati nella parte altissima della classifica, al numero 4 arriva una nuova entrata, anche se vi sembra di ascoltare Gangsta's Paradise di Coolio, in realtà è il nuovo brano di Marracash e Gue, che tornano assieme dopo qualche anno con la bellissima Casini, New Entry, number 4.

Abbiamo ascoltato la numero 3 ad aprire il podio stabile, c'era Saif con Parlar d'amore, mentre al numero 2 arriva la più alta, nuova entrata della settimana, la strana coppia formata da Geolier e Achille Lauro con il nuovo singolo intitolato Per noi, un duetto molto interessante.

0: Hit Parade.
1: Le canzoni più popolari in Italia.
0: Insieme a Stefano Cilio.
2: Sono cambiate tantissime cose nella Hit Parade. Abbiamo avuto 5 nuove entrate, ma l'unico punto fermo in ottobre è la numero 1 per la quinta settimana consecutiva. Il brano più popolare in Italia resta Moving to the Sun, Ugel, insieme a

0: parede.
1: Siamo arrivati anche oggi in conclusione, un riepilogo molto denso che cercherò di farvi brevemente. Al numero 20 Modo con Fora a nuova entrata, al numero 15 Elisa con Kintsugi, al numero 6 Blanco con Sottogonna e al numero 4 Marrakesh e Gue con Casini. Sul podio al numero 3 stabile Saif con Parlar d'Amore, al numero 2 la più alta New Entry Geolier e Achille Lauro con Per Noi e al numero 1 si conferma per l'ennesima volta Ugel con Moving to the Sun insieme ad Ultranate e Imael Angel. Questo è il brano più popolare in Italia e lo avete deciso voi, come sempre. La Hit Parade torna puntuale settimana prossima. Vi ricordo ancora una volta i miei social network, Mezzo Secolo di Ritornelli su Instagram, TikTok e Facebook. A me non resta che salutarvi, darvi appuntamento alla prossima puntata con tante novità. Da Stefano Cilio un saluto a tutti voi.

Amici di Studio 1 Abruzzo, sono Claudio Gambaro. Voglio invitarvi all'ascolto di un nuovo programma che andrà in onda proprio qui su Studio 1 Abruzzo. È nata Radio Musica Ribelle, direttamente da Genova, dalla sala Luigi Tenco dell'ex ospedale psichiatrico di Genova IV. Radio Musica Ribelle è un progetto che unisce musica, intrattenimento e impegno sociale con ospiti che si raccontano al microfono. Artisti che cantano dal vivo, suonano rigorosamente dal vivo con ironia, goliardia e con tante rubriche di cultura musicale. Qui su Studio 1 Abruzzo, ogni lunedì alle ore 15:30. Vi aspettiamo!

Essere o non essere al freddo, questo è il problema. Che sia più caldo e confortevole sintonizzarsi su Studio 1 Abruzzo. Ah, ora sì che va meglio.

Amici di Studio 1 Abruzzo, la canzone di oggi cantata da me, Tiziana Rivale, è The Power of Love. Buon ascolto.

0: no, la radio è mia.
1: Ah, la voglio io.
0: E io non te la do.
1: No, dai.
0: Insomma, non la voglio.
2: Studio 1 Abruzzo. Riscalda l'ambiente.

0: High Energy. L'originale ha una sola firma. Studio 1. Le altre? Solo volgari imitazioni che fanno male al suono. Fanno male alla festa.
1: Solo Studio 1 firma High Energy, la discoteca mobile originale.
0: L'unica a disporre di 3000 watts di potenza audio. La sola con luci fantasmagoriche, DJ professionisti, effetti scenici d'avanguardia.
1: High Energy, l'originale di Studio 1 per le tue feste più.
0: Per informazioni su High Energy, chiama Studio 1 085 81 0904.
1: High Energy, di Studio 1, vi insegna a diffidare da chi la imita. La differenza si vede in scena. I'm the man. I don't know
2: what. A tutti gli ascoltatori di Studio 1 Abruzzo, sono Matteo Bordino. Vi presento il mio inedito Scheletri nell'armadio, online su tutti gli store digitali. Seguitemi su YouTube, su Amazon Music, su Spotify, eccetera. Vi aspetto e buon ascolto.

Ciao a tutti, sono Mattia Bragaglia e il mio nome d'arte è Nazzo. Sale sulla pelle nasce un po' per gioco e un po' perché avevo l'esigenza di comunicare al grande pubblico qualcosa di mio. Difatti questa canzone è stata scritta e arrangiata da me. Sale sulla pelle parla di un amore vero, intenso, soprattutto di un amore che con il tempo poi cambia. In tutto questo però c'è la consapevolezza che le cose non potrebbero tornare come prima, e difatti è un amore vissuto, giovane, comunque vissuto intensamente, legato a tanti ricordi, soprattutto all'estate, alle notti, ai sogni e ai progetti che queste due persone comunque avevano pianificato.

Ciao a tutti amici, sono Gianni Negri e quello che state per ascoltare è l'ultimo brano che ho pubblicato, Quando sorridi. Il brano è stato realizzato in collaborazione con Blu Ombre ed è un brano che parla d'estate, parla di sorrisi, parla di felicità e parla di tutto ciò che il cuore vuole quando l'amore c'è. Buon ascolto a tutti!

Mi manchi, mamma. È tutto così difficile qui senza la tua presenza. Poi mi fermo, piango e ritrovo la forza, mamma. Spero tu possa essere fiera di me. Ti mando questa mia canzone ovunque tu sia. Sei tu che me l'hai ispirata. Mi ricordo quando da bambino mi dicevi: chiudi gli occhi e pensa a una cosa bella. Ebbene, questo nostro tenero gioco lo faccio ancora. E quando chiudo gli occhi, penso a te, che sei stata e sarai sempre il più grande amore della mia vita.

0: Cicala, ma tu non fai altro che cantare, ma l'inverno non ci pensi?
1: E perché? Tanto c'è Studio Uno Abruzzo che ci riscalda.
2: Rit Parade, le canzoni più popolari in Italia, selezionate da Stefano Ciglio. Rit Parade.
3: Amici di Studio 1 Abruzzo, quali sono le canzoni più popolari in Italia, le hit più suonate nell'ultima settimana? Scopritelo assieme a me, Stefano Ciglio, tutti i lunedì alle 12 e in replica giovedì alle 15. Scoprite assieme a noi le nuove entrate, le salite e le discese, ma soprattutto la numero 1. Vi aspetto, ciao!

La mia passione? Veramente sono due. Studio 1 e i cetrioli. Tutti e due non mi deludono mai. Studio 1 per la musica. I cetrioli? Beh, quella è un'altra storia.

0: Trolla nero, tralala. Trolla nero, lalala. Anche nel mondo dei puffi ascoltiamo Studio 1 Abruzzo.
1: Studio 1 Abruzzo, la radio da favola. Ben ritrovati su Studio 1 Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Aerial Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show. Notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio 1 Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.

la tua idea è contraria alla mia, ma sono pronto a battere sino al prezzo della mia vita perché tu la tua idea la possa esprimere sempre liberamente.

Per le costipazioni invernali, mettersi a letto, prendere un'aspirina e ascoltare Studio 1 Abruzzo. Ascoltare attentamente le modalità d'uso.

0: Studio Un Abruzzo, la radio che ti soddisfa.
1: Amici di Studio 1 Abruzzo, sono Tiziana Rivale. Il brano che vi presento oggi è una dedica che ho scritto a Marilyn Monroe e si intitola The Real Norma Jean. Ovviamente anche in questo esiste un video che potete guardare su YouTube, Tiziana Rivale Official.

Amici di Studio 1 Abruzzo, sono Claudio Gambaro. Voglio invitarvi all'ascolto di un nuovo programma che andrà in onda proprio qui su Studio 1 Abruzzo. È nata Radio Musica Ribelle, direttamente da Genova, dalla sala Luigi Tenco dell'ex ospedale psichiatrico di Genova IV. Radio Musica Ribelle è un progetto che unisce musica, intrattenimento e impegno sociale con ospiti che si raccontano al microfono. Artisti che cantano dal vivo, suonano rigorosamente dal vivo con ironia, goliardia e con tante rubriche di cultura musicale. Qui su Studio 1 Abruzzo, ogni lunedì alle ore 15:30. Vi aspettiamo!

0: Ehi, hey, Yogi, perché continui a ripetere 90 e 900?
1: Perché la frequenza di Studio 1 Abruzzo.
0: E hanno i cestini della merenda?
1: No, ma tanta simpatia!

Lasciami soli svegli in tutto l'universo, e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

0: Salve, siamo High Energy e abbiamo un poker da giocare sul tavolo dell'intrattenimento. Quale? 5.000 watt di potenza, un parco luci di alta tecnologia, DJs presentatori qualificati e uno staff capace di organizzare dalla più piccola festa al grande ritrovo musicale. Queste le nostre carte. C'è qualcuno che rilancia? High Energy.
1: Ciao a tutti, sono Andrea Takashi, sono un cantautore goliardico. Questo è un estratto dal mio terzo disco, Takashi da questo corpo. Ecco a voi Ariston, una canzone sull'obesità.

tutti gli ascoltatori di Studio 1 Abruzzo, sono Matteo Bordino. Vi presento il mio inedito Scheletri nell'armadio, online su tutti gli store digitali. Seguitemi su YouTube, su Amazon Music, su Spotify, eccetera. Vi aspetto e buon ascolto!

Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi propongo la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare.

0: femminile.
1: Ah, allora si balla.
0: Le edizioni musicali Gruppo DB sono orgogliose di presentare l'ultimo lavoro discografico di Gianni Di Luzio. Gianni Di Luzio. Il Gallo d'Aprile. L'organetto abruzzese che profuma di festa, passione e tradizione. Ora su tutti i digital store. Attenzione, crea dipendenza da allegria. Una produzione Area Sound Records. Per contatti chiama il 334-279-6141. Il Gallo d'Aprile. Quando la tradizione si

0: Моя кохана, у нас все добре.
1: Рит Параде. Le canzoni più popolari in Italia. Selezionate da Stefano Cilio. Rit Parade.
2: Amici di Studio 1 Abruzzo, quali sono le canzoni più popolari in Italia, le hit più suonate nell'ultima settimana? Scopritelo assieme a me, Stefano Cilio, tutti i lunedì alle 12 e in replica giovedì alle 15. Scoprite assieme a noi le nuove entrate, le salite e le discese, ma soprattutto la numero 1. Vi aspetto, ciao!
1: Rit

Ciao a tutti, sono Mattia Bragaglia e il mio nome d'arte è Nazzo. Sale sulla pelle nasce un po' per gioco e un po' perché avevo l'esigenza di comunicare al grande pubblico qualcosa di mio. Difatti questa canzone è stata scritta e arrangiata da me. Sale sulla pelle parla di un amore vero, intenso, soprattutto di un amore che con il tempo poi cambia. In tutto questo però c'è la consapevolezza che le cose non potrebbero tornare come prima, e difatti è un amore vissuto, giovane, comunque vissuto intensamente, legato a tanti ricordi, soprattutto all'estate, alle notti, ai sogni e ai progetti che queste due persone comunque avevano pianificato.

0: Per le costipazioni invernali, mettersi a letto, prendere un'aspirina e ascoltare Studio 1 Abruzzo. Ascoltare attentamente le modalità d'uso.
1: Amici di Studio 1 Abruzzo, sono Tiziana Rivale. Il brano che vi presento oggi è una dedica che ho scritto a Marilyn Monroe e si intitola The Real Norma Jean. Ovviamente anche in questo esiste un video che potete guardare su YouTube, Tiziana Rivale Official.

Ciao a tutti, sono Andrea Takeshi, sono un cantautore goliardico. Questo è un estratto dal mio terzo disco, Takeshi da questo corpo. Ecco a voi Ariston, una canzone sull'obesità.

Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi proporrò la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.

0: Amici di Studio 1 Abruzzo, sono Claudio Gambaro. Voglio invitarvi all'ascolto di un nuovo programma che andrà in onda proprio qui su Studio 1 Abruzzo. È nata Radio Musica Ribelle, direttamente da Genova, dalla sala Luigi Tenco dell'ex ospedale psichiatrico di Genova IV. Radio Musica Ribelle è un progetto che unisce musica, intrattenimento e impegno sociale con ospiti che si raccontano al microfono. Artisti che cantano dal vivo, suonano rigorosamente dal vivo con ironia, goliardia e con tante rubriche di cultura musicale. Qui su Studio 1 Abruzzo, ogni lunedì alle ore 15:30. Vi aspettiamo!
1: Come un tesoro prezioso, come un diamante brillante. È come un fiore dai mille colori. Questa è la donna che porto, io sono la sua abitante. Quanti ne ho visti e vissuti di amori. Amori facili e persi dietro concetti distorti. Nella mia vita ne ho visti di attori. Sul palco erano forti, ma fuori dalla ribalta si arrampicavano spesso sui muri. Vorrei

0: colpo e brutto il termometro va giù. Accendi Studio 1 Abruzzo e non pensarci più.
1: Agli amici di Studio 1 Abruzzo, un abbraccio da Gianni Drudi e vi dedico la mia nuova canzone, L'ultimo clown. Buon ascolto.

Essere o non essere al freddo, questo è il problema. Che sia più caldo e confortevole sintonizzarsi su Studio 1 Abruzzo. Ah, ora sì che va meglio.

Ciao a tutti amici, sono Gianni Negri ed è tempo d'estate. Siamo in piena estate e d'estate sappiamo che nascono le belle canzoni, la musica coinvolgente ed è proprio quello che in questo momento state per ascoltare, il mio ultimo brano, realizzato in collaborazione con Blu Ombre, Quando sorridi. Spero vi piaccia e che vi faccia ballare.

Parte su Studio 1 Abruzzo il folk italiano. Le canzoni scelte e cantate da voi. Come sempre al microfono Enzo Sprecacenere. Buon ascolto!

0: Tutto bene? Allora, come avete passato quest'estate? Vi siete riscaldati? Vi siete bagnati in spiaggia? Avete bagnato anche i gioielli di famiglia? Che dite? Mannaggia la miseria! Abbiamo passato un'estate veramente rovente, che nemmeno in spiaggia si stava bene. Infatti, proprio quando per stare bene bene bene ci dovevi andare la mattina presto e entrare nell'acqua fino alla, come si dice, fino allo stomaco, in modo che si raffreddassero anche i gioielli di famiglia. Bene ragazzi, un caro abbraccio a tutti e ovviamente un salutone, un benvenuti. E ovviamente si riparte con questi format, si riparte con le nostre canzoni, si riparte ogni mese con una nuova, come si dice, un nuovo tema. E ovviamente c'è lavoro per me, tantissimo, c'è lavoro per voi, però lavoriamo tutti gratis, quindi automaticamente cosa dire? Ci divertiamo almeno, va bene? Allora, oggi è 5 ottobre 2026, alle ore 18 è partito il programma Il Folk Italiano. Come sempre sono Enzo Sprecacenere, per chi non mi conoscesse o non mi avesse riconosciuto, sono sempre io, forse con qualche chilo in meno, sì, infatti sono dimagrito un mezzetto forse, però questa è colpa dell'acqua, che capito, come sono andato in mezzo all'acqua la mattina presto e si sono ritirate certe situazioni e ovviamente sono dimagrito. Vabbè ragazzi, dai, sto scherzando, perché come sapete io sono abbastanza, diciamo, uno che fa casini, uno che scherza troppo, uno che dice le cose come stanno, questo è vero. Magari qualcuno mi odierà pure, però mi piace che, insomma, essere schietto e sincero, va bene. Allora vediamo chi c'è. Ah, ecco, è arrivato già Salvatore Esposito Cavallaro, che dice: buonasera, ben ritrovati. Ciao Salvatore, è un piacere anche per noi sapere che sei con noi. Ovviamente, cosa dire, io faccio una bella cosa, vi dedico una bella canzone cantata da Rossana Giannini. Il brano si chiama Mattinata. Fiorentina, buon ascolto.
1: Buongiorno a tutti, sono Rossana Giannini e per questo format di ottobre vi presento Mattinata Fiorentina. È una bellissima canzone, mi piace tantissimo, è toscana e io amo Firenze. Buon ascolto!

0: Oh, benissimo. Allora, era Rossana Giannini con Mattinata Fiorentina. E infatti, nel frattempo è arrivata anche Annalisa Pullara. Ciao Annalisa, Annalisa. E vediamo che Cinzia non riesce a collegarsi. Cinzia non riesce a collegarsi, mi sembra molto strano. Ragazzi, datele un consiglio perché evidentemente c'è qualche problema sul telefonino, oppure qualcosa che non va. E qua io vedo una montagna di collegamenti, quindi mi sembra strano che lei non riesca a sentire. Va bene. Salvatore Esposito Cavallaro ci ha detto brava Rossana. Laura Pruzzese ci ha detto buonasera. E ovviamente vediamo che c'è anche un altro messaggio. C'è un altro messaggio, vediamo che c'è scritto. Allora, intanto per gennaio mi voglio bloccare. Ah, ecco fatto. Poi vediamo, ce lo leggiamo dopo, va bene. I brani per bloccare li scriviamo dopo, altrimenti non si capisce più niente qua tra le chat, i collegamenti e le richieste. Quindi non si capisce più niente. Mi raccomando, scrivetemi dopo le canzoni da bloccare per i prossimi mesi, va bene? Si va avanti con Nullu Sapiti, La Murica vi aio, signori, per voi Mariella Todaro. Ci spiegherà lei la canzone, perché insomma io sono per me è un po' difficile parlare siciliano, va bene? Signori, Mariella Todaro.
1: Ciao a tutti. Per questo format dedicato alle canzoni, diciamo, folcloristiche o in dialetto, io ho preferito presentare brani della mia Sicilia. Quest'oggi vi propongo la canzone L'amori cavaio, cioè l'amore che ho per voi. È un canto d'amore profondo e disperato in cui il protagonista esprime una passione così forte da dire: se muoio in paradiso non ci vado, perché per amarti non penso a Dio. Non ho certezza di chi abbia scritto ho cantato per primo questa canzone. Io l'ho conosciuta nella versione cantata dai Beans e mi è piaciuta tantissimo, e quindi ve la ripropongo in una mia cover, sperando che sia di vostro gradimento. Vi auguro una buona serata a tutti e ciao da Mariella Todaro.

0: Non lo sapete l'amore che vi aio, che vi, cioè non sapete l'amore, il bene che ti voglio, va bene, signori? Mariella Todaro. E infatti Salvatore dice: brava Mariella, belle le canzoni siciliane. E poi Annalisa Pullara ha scritto: che bella canzone Mariella e che bella interpretazione, grazie di avermela fatta conoscere. Beh ragazzi, ci sono tante canzoni che dovreste conoscere, perché ci sono tante da tutte le, come si dice, da tutte le località italiane, e ovviamente ci sono anche quelle che sì, sono più conosciute, quelle meno conosciute, però è bello sempre sapere che c'è qualcosa di diverso. Signori, andiamo avanti con Laura Pruzzese. Il bravo si chiama, signori, si chiama è una canzone che io cantavo sempre e ne sono innamorato di questa canzone. Me l'hai fregato, Laura, va bene, fa lo stesso. Signori, Piccolo Fiore, Laura Abruzzese.
1: Buonasera ragazzi, sono Laura Abruzzese, questa sera canto Piccolo Fiore dei Teppisti dei Sogni del 1990. Vi auguro un buon ascolto e anche una bella ballata. Grazie.

0: Bravissima Laura Pruzzese, piccolo fiore. Ciao Laura, grazie, mi hai ridato un po' di gioventù, ormai sono passato. Oh signori, è arrivato anche Antonio Riso che mi dice: buonasera Enzo, se non ti fai sentire mai vuol dire che stai bene. Sì, cioè, sì, però diciamo che ho avuto dei alti e bassi, caro Antonio, quindi ti ringrazio per essere passato a trovarmi, ovviamente mi fa molto molto molto piacere. E Antonio mi dice mi sono collegato con studio 1, il collegamento non va bene anche se internet funziona benissimo. Da quando ho sentito che stava per cantare Mariella Todaro non si sente più nulla, forse si dovrà pensare a rivedere un po' le attrezzature della radio e l'emittente non va bene. Bene Antonio, io ti posso assicurare che noi abbiamo esattamente 48 collegamenti adesso, gli altri sentono bene tutti, quindi penso che ragazzi, se volete potete confermare che voi ascoltate bene. Antonio, evidentemente è un problema del tuo internet, perché qua funziona tutto, anche dal mio tugurio come dici tu e quindi però funziona perfettamente tutto bene, quindi sicuramente ti potranno anche confermare gli altri che le canzoni si sentono bene, che diciamo non c'è più bisogno di aggiornare, abbiamo già aggiornato le cose per la radio, quindi non penso che ci siano altre cose. Comunque se hai come si dice, qualche suggerimento, puoi farlo tranquillamente, sempre ben accetto, va bene. Allora mi dice vediamo, è arrivato adesso, è scomparso, è ritornato, niente più, 44 collegamenti. Beh, bisogna vedere quanti riescono ad ascoltare. Antonio, se ci sono 44 collegamenti vuol dire che sono 44 persone che stanno ascoltando, altrimenti non si vedrebbe, quindi si vedrebbe soltanto quelli che stanno ascoltando. Quindi lo sai benissimo che la web radio è così, ti segnala solo quelli che sono all'ascolto, non ti segnala altro. Se qualcuno cala, se qualcuno chiude, ovviamente si scende di uno, se qualcuno entra, si alza ancora di uno. Comunque era per dirti, spiegarti un po' la situazione, e tu mi dici ok, dipende da me, non lo so, può darsi pure che sia a volte succede, e anche a me con due collegamenti internet che magari uno non funziona, anche se il segnale c'è, e a volte non funziona, e a volte funziona anche se non c'è segnale. Insomma, purtroppo internet è un mistero, va bene. Signori, andiamo avanti, grazie Antonio. Comunque un salutone e un abbraccio anche ad Anna Linda, ti ringrazio per essere passata a trovarci, e ovviamente quando vuoi ti aspettiamo, va bene. Allora Antonio mi dice: è colpa della posizione geografica. Non lo so, non saprei cosa dirti Antonio, mannaggia la miseria. Allora dunque poi vediamo. Cinzia ha scritto: si sente forte e chiaro. Allora Mari Carpi mi ha detto: io non ho potuto ascoltare Mariella. Gianna Ducci ha detto: brava Laura. Cinzia Matticari ha detto: super Laura. Daniele De Grandis: bellissimo ricordo di Laura. Salvatore Esposito Cavallaro: io riesco a sentire. Cinzia Matticari: si sente benissimo. Annalisa Pullara dice: qui a Roma Garbatella si sente tutto bene. Cinzia Matticari: si sente forte e chiaro. Antonio, io sinceramente non saprei che dirti, quindi non so darti una spiegazione, mi dispiace. Ha detto Antonio: mi trasferisco da te. Antonio, sei sempre il benvenuto, dai. Intanto salutiamo anche Danilo Sabatini che sta guardando la diretta. Ciao Danilo, un caro abbraccio. Oh, Claudio Cioffi, che piacere. Ciao Claudio, benvenuto, ti stavamo aspettando veramente. So che sei impegnato, incasinato con il lavoro, però hai trovato un attimino di spazio per noi e ti ringrazio. Claudio mi dice: si sente benissimo. Antonio Sulpizio mi dice: ciao Enzo. Ciao Antonio, un caro abbraccio anche a te. E ovviamente noi andiamo avanti, vediamo, c'è un altro messaggio. Cinzia Matticari dice: può essere la sua connessione. Poi Laura Pruzzese: io ringrazio tutti per i complimenti, si sente forte e chiaro nonostante io passi sotto le gallerie. Brava Laura.
1: Allora, andiamo avanti. Antonio mi dice un saluto a tutti i partecipanti. Grazie Antonio, un caro abbraccio. E ovviamente andiamo avanti con un altro brano siciliano. Signori, lei si chiama Mary Carbi. Il brano si chiama Sicilia Antica. Buon ascolto.
2: Ciao a tutti, sono Mary Carbi e canterò per voi un brano folcloristico siciliano di Marcella Bella, Sicilia Antica. Questo brano è nato d'amore di radice verso la terra d'origine, in questo caso la Sicilia, e celebra l'identità isolana attraverso l'attaccamento viscerale ai luoghi nativi, la fatica e la fierezza della gente e il dolore nostalgico del distacco. Buon ascolto.

Bene, signore, era Mary Carpi che purtroppo ha registrato con le casse accese, quindi si sentiva un po' di rimbombo, un po' di riverbero, e lei non sapeva ancora di questa situazione, che bisognerebbe registrare, diciamo, più a secco possibile, senza casse ma con la cuffia. Comunque la canzone è molto bella e io l'ho sentita parecchie volte. Allora, vediamo. Antonio Sulpizio mi saluta, dice ciao Enzo. Danilo Sabatini dice: saluto tutti, un grosso abbraccio. Poi Barbara, bravissimi tutti. Cinzia Matticari. No, c'è un'altra cosa. Annalisa Pullara dice: bellissima, brava Mary. Salvatore Esposito Cavallaro dice: quante belle canzoni sto conoscendo. Mary Carpi dice: grazie mille. Cinzia Mazzicari fa l'applausino. Daniele De Grandis, bravissima. Barbara Biaggini, bravissimi tutti. Allora, vediamo che cosa ci dice ancora Antonio Riso. La musica è condivisione, non competizione, quindi un bravo a tutti per il coraggio che hanno di mettersi in gioco. Applausi. Grazie Antonio, hai perfettamente ragione. Quindi infatti noi non facciamo competizioni, facciamo vetrine. È per questo che, tanto tu lo sai, ci conosci molto bene e sappiamo che sai che non facciamo le competizioni, i contest, i forum.

Signori, quanto è bella Roma, Daniele De Grandis, perfetto, grazie Daniele. E intanto salutiamo anche Bruno Della Porta. Ciao Bruno, ben arrivato, un caloroso abbraccio a te, tutta l'equipe, tutto il gruppo. È sempre un piacere sentirti, ciao Bruno, un carissimo abbraccio, grande grande. Allora, si va avanti con Giannaducci, il brano si chiama, signori, io su questo brano devo fare un piccolo commento, se permettete.

0: è un brano in genovese e Gianna non lo voleva portare e poi ho detto Gianna portalo perché è veramente molto molto bello e alla fine ce l'ho fatta, insomma l'ho stuzzicata un po'. Gianna perdonami se ti ho pressata, insomma Signori, Gianna Ducci con Terra Ligure, buon ascolto.
1: Vediamo se ci stanno. Vediamo. Mari Carpi ha scritto bravissimo Daniele, Cinzia Mazzicari ha scritto bravo, Annalisa Pullara ha mandato un cuoricino, e beh, minimo uno, Annalisa, ci voleva, dai, d'accordo. Bruno mi ha detto grazie dei saluti, ciao Bruno, è un piacere sentirti, e ovviamente adesso ci saremo tutti lunedì, sempre allo stesso orario, se hai tempo, passa a trovarci, va bene? Signore, Gianna Ducci, Terra Ligure.
2: Buongiorno amici di Studio 1 Abruzzo, sono Gianna Ducci e oggi vi voglio presentare una canzone in dialetto genovese molto particolare perché non è molto conosciuta. È stata scritta da un autore molto conosciuto però a Genova e in Liguria, maestro Marino D'Angelo Antonio, e intorno al 2010. Quindi è anche abbastanza recente, non sono pezzi di soliti vecchi che vengono riproposti. Spero che vi piaccia, la canzone si intitola Terra Ligure ed infatti è dedicata alla mia amatissima Liguria e spero che anche voi amiate la Ligure. Ora ve la voglio far ascoltare nella mia versione e spero vi piaccia. Era stata cantata da un uomo molto molto bene e io faccio la mia versione. Ok? A risentirci, a presto. Ciao ciao, un abbraccio a tutti.

0: Oh, signori, Gianna, grazie per la bella emozione e per avermi accontentato nel portare questa canzone. Ti voglio bene. Ho pressato un po', è vero, però mi piaceva fatta dalla tua voce. Va bene. Allora, Salvatore Esposito Cavallaro ha detto: brava Gianna, anche perché una sorella e i nipoti liguri. Poi Annalisa Pullara, brava Gianna, invece hai fatto bene a cantarla. Poi brava Barbara Biagini, brava Gianna, ci hai fatto conoscere un bel pezzo, grazie. Daniele De Grandis ha scritto: bravissima. Beh, allora, signori, scusate la, come si dice, la mia arroganza. Si può dire la mia arroganza, però vuol dire che ho avuto buon orecchio a sentire questo brano di Gianna. Che ne pensate? Va bene, non vorrei essere presuntuoso, dai, altrimenti sembra che me la tiro, invece non è vero. Non è vero, perché a volte sono le canzoni che ti prendono, le canzoni che ti stimolano, le canzoni che ti fanno piacere ascoltare, le canzoni che magari ti ricordano qualcosa. E quelli sono ricordi, bei ricordi. Grazie, Gianna. Allora, vediamo. Daniele De Grandis ha scritto: bravissima. Barbara Biagini ha scritto: assolutamente sì. Daniele De Grandis ha detto: Enzo, ma che arrogante, sei un conduttore fantastico. Oh, Daniele, io adesso 50 euro non te li posso dare perché non строго prendo lo stipendio, però un caffè te lo posso offrire se vieni a trovarmi, molto molto volentieri. Un abbraccione, grazie. Allora, si va avanti con Marcello Cristallino. Il brano si chiama Sciumachella de Trastevere. Buon ascolto.
1: Buon pomeriggio a tutti voi, radioascoltatori di Studio 1 Abruzzo. Sono Marcello Cristallino, faccio il cantante e in relazione alla richiesta della ricerca dei brani folk, ho pensato al brano classico romanesco Ciumachella de Trastevere, che è una celebre canzone romana scritta da Garinei e Giovannini per la famosa commedia musicale Rugantino dell'anno 1962, con le musiche di Armando Trovajoli. Buon ascolto a tutti.

0: Wow, Marcello Cristallino, sempre presente, sempre puntuale. Grande Marcello, grande, grande. A proposito, Marcello, volevo farti tanti auguri per una pronta guarigione, sperando che tutto sia a posto e quindi il prossimo mese tornerai sempre più brillante. Va bene, grazie, grazie Marcello, un carissimo abbraccio e un in bocca al lupo grandissimo. Allora, vediamo. Barbara Biaggina ha detto ricordo calamente ricorda no, vediamo, aspetta. Mari Carbi ha scritto bella voce, Daniele De Grandis ha scritto Marcello è una voce bellissima, bravo. Barbara Biaggina ha detto cantiamo tutti con te, vamos. Mari Carbi, bravissimi tutti, comunque bella voce. Barbara Biaggini ricorda vagamente Califano, ma chissà in quanti glielo avranno già detto. Non è solo Califano, Barbara, ti posso assicurare che se senti tante canzoni di Marcello, ti posso assicurare che li copre un po' tutti gli artisti. Allora, Salvatore Esposito Cavallaro, bravo Marcello, bel timbro vocale. Annalisa Pullara, che bella voce Marcello, complimenti. Sono d'accordo con Barbara, ricordi Califano. Bene, allora, dopo Califano andiamo avanti con Annalisa Pullara. E questa è una canzone che io ricordo molto molto bene, perché all'epoca facevo il militare e quindi vi ho detto quanti anni ho. E praticamente mio fratello è venuto ad accompagnarmi, era piccolissimo, c'avevamo uno stereo 8 dentro la macchina, nel rosso così, quella batteria, non quello in diciamo dentro la macchina, e ce lo portavamo sempre dietro, e c'aveva un'unica cassetta e c'era questa canzone. Mi aveva stufato, ogni volta che finiva noi abbiamo fatto praticamente da Pescara a Verona con quasi tutto quasi sempre con la stessa canzone, perché mio fratellino piccolino gli piaceva la Finlanda. E va bene, vi ho raccontato un aneddoto simpatico e Annalisa ce l'ha riproposto. Grazie Annalisa. Signori, la Finlanda.
1: Un saluto a tutti gli amici di Studio 1 Abruzzo. Sono Annalisa Pullara di Roma e

0: Oh, che bella la Filanda! Annalisa Pullara, grazie Annalisa, grazie, mi hai riportato indietro nel tempo, sono ridiventato giovane, e non ci servono manco, allora non ci servivano le pillole. Tanto non funzionano manco adesso, non funzionano nemmeno adesso le pillole, quindi facciamo a meno. Allora, no, pillole per il diabete, pillole per la pressione, pillole insomma per insomma pillole per tutto, tanto a una certa età siamo pieni di pillole. Va bene, allora vediamo. Oddio. Vediamo. Gianna Duccia aveva scritto bravo a Marcello Crisaldino. Cinzia Matticara aveva scritto bravo, assomiglia pure a Lando Fiorini. Gianna Duccia ha scritto bravo. Poi Barbara Biaggini ha mandato un ragazzino che stava ballando. Mariella Todaro, buonasera a tutti. Purtroppo mi è stato impossibile collegarmi prima. Vi ascolterò in podcast. Poi brava Barbara Biaggini, brava Annalisa. Salvatore Esposito Cavallaro, che cos'è che fa andare la Filanda? Brava Annalisa. Mariella Todaro, bravo, chi canta adesso? Barbara Biaggini, brava, chi canta adesso? Annalisa Pullara. Allora, si va avanti dopo la Filanda con Annalisa Pullara, arriva Giorgio Modica, che si è dimenticato di dirci il titolo della canzone, però insomma, io mi auguro di pronunciarlo bene, perché amici miei, io nemmeno l'abruzzese conosco bene, figuratevi un po' il siciliano. Signori, Giorgio Esposito Cavallaro con Cantù di la Sciugitura. Buon ascolto, e perdonate il mio la mia lingua.
1: Buon pomeriggio agli ascoltatori di Studio 1 Abruzzo. Sono Giorgio Modica da Ragusa. In occasione del tema di oggi, dedicato al folklore italiano, desidero proporvi un antico brano della tradizione siciliana, originario della città di Modica in provincia di Ragusa. La canzone necessita di una breve presentazione per comprenderne il significato. Si racconta una delle pagine più dolorose della storia contadina della nostra terra. In tempi di estrema povertà, molti contadini di Modica e dell'intera provincia Iblea, per riuscire a sfamare le loro numerose famiglie, si spostavano con i carretti, portando con sé mogli e figli, verso le campagne della provincia di Caltanissetta ed Enna. Qui raccoglievano le spighe di grano lasciate nei campi dai mietitori, talvolta cadute accidentalmente, talvolta lasciate intenzionalmente come gesto di solidarietà. Il testo e la musica sono anonimi, come accade per molte espressioni della tradizione popolare. Canti come questo accompagnavano il lungo viaggio verso i campi.

Il ritmo era scandito dallo zoccolare dei cavalli e dal suono delle campanelle fissate alla loro bardatura, creando un accompagnamento naturale a melodie malinconiche, spesso improvvisate dagli stessi contadini. È una storia intensa e profondamente umana che per la sua forza narrativa potrebbe ispirare persino un film. Qualche anno fa ho pubblicato questo brano sul mio canale YouTube, corredandolo con fotografie d'epoca che ne aiutano a comprenderne il contesto storico. Buon ascolto!

0: Signori, Giorgio Modica, Cantu di la Sciughitur. Allora, io non sono molto bravo, però ce l'ha spiegato anche Mariella Todaro, Canto dei raccoglitori di grano, mai sentita, bravo Giorgio. Giorgio, devo dire una cosa, che mi è piaciuto quel, diciamo, quel sottofondo che c'era nella canzone, magari si sentiva quella parte che forse volevi farci notare, che c'era qualcuno che cantava in sottofondo, oppure qualcuno che ti ricordava mentre si andava a raccogliere le spighe. Insomma, bella, mi è veramente piaciuta. Allora, Daniele De Grandis dice: ma che bello conoscere questa canzone, interprete magnifico. Poi Barbara Biagini: è vero, mai sentita, bravissimo Giorgio. Cinzia Matticare: originale, bravo. Ebbene, cosa devo dire? Ah, signori, io volevo salutare Gianni Di Lucio, che è collegato via video su Facebook, che sono in diretta su Facebook, non so se lo sapevate. E ovviamente c'è anche Gianni Di Lucio, e vi volevo consigliare il suo brano, che si chiama Signora e che fa parte dell'album Il Gallo di Aprile, e vi volevo consigliare di ascoltarlo la mattina al disco della settimana, va bene? Mi raccomando, seguite anche Gianni, perché è veramente un gran bel brano, ok? Buon ascolto, ovviamente poi se volete mi saprete dire, d'accordo? Allora, vediamo Mariella Todaro scrive Canto dell'Iscuggitura, grande Giorgio, Annalisa Pullara, Cinzia Matticari, originale, bravo. E allora si va avanti con Cinzia Matticare. Il brano si chiama Se no me moro.
1: Salve, io sono Cinzia da Roma. Oggi vi canto Se no me moro, brano del 1959, nato come colonna sonora del film Un maledetto imbroglio, cantato originariamente da Lita Kelly e trasformato nel 1969 da Gabriella Ferri in un pilastro della canzone popolare romanesca. Questa canzone è una dichiarazione d'amore disperata, assoluta e viscerale, che esprime un bisogno vitale dell'altra persona. Con la sua intensa romanità, la Ferri ha saputo renderla un vero e proprio grido d'amore. Ora vi lascio all'ascolto, sperando di onorare al meglio l'unica e grande Gabriella Ferri.

0: Signori, Cinzia Matticari, bella, grazie Cinzia, benvenuta fra di noi, ha fatto piacere che sei passata nel nostro file, insomma, nel nostro gruppo. Allora, vediamo, Barbara Biaggini dice: Cinzia, mi fai venire i brividi. Poi Mary Kirby, bravissima. Salvatore Esposito Cavallaro, brava Cinzia, bella voce romana. Anna Lisa Pullara, Cinzia, applauso. Mariella Todaro, brava. Sì, mi associo, va bene. E poi Cinzia dice: grazie a tutti, sicuramente meritati, carissima Cinzia. Va bene, allora si va avanti con Salvatore Esposito Cavallaro. È un'altra canzone romana, Adesso sono tutte canzoni romane. Allora, Salvatore Esposito Cavallaro ci fa ascoltare 100 campane.
1: Ciao amici di Studio Un Abruzzo, da Salvatore Esposito Cavallaro. Oggi faccio un giro a Roma e provo a cantare un cavallo di battaglia di Lando Fiorini. Devo dire però, per amore del vero, che la prima versione di questa canzone è stata incisa da Nico dei Gabbiani. La versione di Nico dei Gabbiani era la sigla di un famosissimo sceneggiato televisivo degli anni 70 intitolato Il segno del comando. Il titolo è 100 campane. Un saluto e un ringraziamento all'amico Enzo Sprecacenere per la bella possibilità. Ciao a tutti e buon ascolto.

0: Salvatore Esposito Cavallaro. Allora, il brano si chiama 100 campane e Salvatore ci ha detto è un napoletano che canta romano, ci proviamo. Barbara Biaggini ha detto che bella, bravo. Cinzia Matticari ha detto wow. Daniele De Grandis ha detto bravissimo. Poi Salvatore dice grazie amici. Annalisa Pullara ha detto bravo. Gianna Ducci, che bella voce, bravo. Mariella Todaro, che bella questa canzone, bravo Salvatore. Cinzia Matticari ci ha messo il loghetto con la chitarra, bravissimo, forza Roma. Annalisa Pullara, ragazzi, che dire, tutti bravi, è stato un piacere ascoltarvi, grazie Enzo che ci hai fatto ricordare tante belle canzoni della nostra tradizione, ce ne hai fatte conoscere anche di nuove. Beh, è soltanto la prima puntata, carissima Annalisa, quindi vedrai che ce ne saranno ancora tante. Io intanto volevo salutare Guido Falconi, che nonostante lui non sia un cantante ma bensì un artista e un pittore, è passato a trovarci, grazie Guido. Poi vogliamo salutare la mia cognatina Miriana Pantalone, ciao Miriana, un bacio, un salutone a tutta la famiglia. Poi volevo salutare Francesca Di Mauro, che ovviamente spero di rincontrare alla prossima corrida, ciao Francesca, un bacio e ovviamente grazie per essere passata a trovarci. Allora, si va avanti con Danilo Sabatini, il brano si chiama Chitarra Romana. Danilo, non potevi mancare, mi raccomando, mannaggia a te, se mi manchi la prossima volta t'ammazzo. Un caro abbraccio Danilo e signori, per voi Chitarra Romana.
1: Cari amici di Studio 1 Abruzzo, sono Danilo Sabatini di Genova. Per il format di ottobre dedicato alle canzoni folcloristiche, questa volta vi presento Chitarra Romana. È un celebre brano della canzone popolare italiana, composta nel 1934 da Bruno Cherubini e Eldo Di Lazzaro. Fu pubblicato nel 1935 e portato per la prima volta al successo dal cantante fiorentino Carlo Buti. Il testo evoca una Roma romantica e notturna, fatta di cieli stellati, il Tevere che scorre e la figura nostalgica della Fornarina. Nel corso del tempo è diventato un vero e proprio evergreen della musica italiana ed è stato interpretato da innumerevoli grandi artisti, tra cui Claudio Villa, Gabriella Ferri e perfino tenori del calibro di Luciano Pavarotti. Mi auguro che questa mia interpretazione vi piaccia. Buon ascolto.

0: Bella, bella, bella chitarra romana. Allora, Cinzia Matticari ci ha mandato un loghetto con la cimietta che suona la chitarra. Barbara Biagini gli ha detto bravo e Cinzia Matticari addirittura ci ha mandato un... come si può chiamare? Un... una foto, un video, vabbè, un gif, insomma, con due persone che stanno ballando e sicuramente stanno ballando a ritmo di tango, eh? Va bene, allora signori, si va avanti con l'ultimo brano della giornata. Signori, Stefano Massarelli, il brano si chiama Arrivederci Roma. Buon ascolto.
1: Ciao, un saluto a tutti gli ascoltatori di Studio Un Abruzzo, io sono Stefano Massarelli, sono un cantante di cover di Roma e pubblico tante cover su diversi gruppi musicali su Facebook, se mi volete sentire potrete sicuramente ritrovarmi là. Per questo format di canzoni del folklore, essendo io di Roma, oggi ho scelto per voi questa bellissima, dolcissima canzone che è Arrivederci Roma nella versione di Renato Rush, spero che vi piaccia, buon ascolto e buona serata a tutti.

Signori, era Stefano Massarelli con Arrivederci Roma e io intanto volevo salutare Morena Sansonetti da Piacenza e volevo ringraziarla per essere passata a trovarci. Ciao Morena, saluta anche il maritozzo, i figli e tutto il resto, va bene? Saluta, un caro abbraccio anche a Giancarlo, ovviamente mi fa piacere che sei passata a trovarci e noi siamo tutti lunedì, siamo qua, quindi se hai tempo passa a trovarci anche perché ci saranno tante canzoni nuove e tante novità, va bene? Grazie Morena, grazie Francesca, grazie Miriana, grazie Guido Falcone, ciao Claudio Cioffi, vediamo chi c'è ancora e vediamo dove stava? L'ho persa. Tiziana Coscia, ciao Tiziana, un bacio a te, a Jessica e tutto il resto. Allora, Mary Garbi ha scritto bellissimo brano per quanto riguarda il brano di chi era? Barbara Biagini, Cinzia Matticari ha scritto brava. Mary Garbi, bellissimo brano, arrivederci alla prossima. Gianna Ducci, è per Danilo. Gianna Ducci aveva scritto bravissimo, Danilo amico. Cinzia Matticari poi ha scritto bello questo di Rachel. Barbara Biagini ci ha mandato un cuoricino. Arrivederci Roma, troppo bella. Cinzia Matticari ci ha mandato un bel piatto di tagliatelle, di fettuccine con i piselli. Salvatore Esposito Cavallaro, ciao e buona serata a tutti. Barbara Biagini, si canta tutti insieme a lui. Daniele De Grandis, tutti in tournée a Roma. Barbara Biagini ha scritto sì e ovviamente poi Mariella Todaro un po' lontanina, vabbè, per te Mariella è un po' lontana, però va facendo un piccolo sacrificio. Poi Arrivederci Roma, un classico, bella scelta Stefano. Daniele De Grandis, Barbara Biagini, organizziamo una pizzata così ci conosciamo, chi può ovviamente, ma io sinceramente stavo pensando di fare la stessa cosa in Abruzzo, però in estate, così magari si può organizzare anche un bel festival così per sentirci, per conoscerci, ma tutti. E poi ha scritto con piacere Barbara Biagini, io ho finito ora di lavorare, e Laura Pruzzese, quindi ho ascoltato praticamente solo Mary. E Laura, tranquillamente, perché ci sarà il podcast, quindi potrai sentire. Daniele De Grandis, Mariella Todaro un po' lontanina. Andiamo tutti in Abruzzo, va bene, bello questo farmo a tutti i bravi. E lei è Gianna Ducci, Laura Pruzzese, e pizza sì in Abruzzo. Laura, allora facciamo così, Laura, visto che tu sei abruzzese, facciamo una cosa, le prepari tu le pizze, va bene? Dunque, Cinzia Matticari dice bravissimo tutti. Ok, allora io Andrea Pace, ciao Andrea, grazie del saluto, è un piacere che tu sia con noi e ovviamente sei arrivato verso la fine, però ci fa piacere che tu sia passato a trovarci. Va bene signora, a questo punto cosa c'è? C'è là? Allora, io in Abruzzo vado agli arrosticini, sicuramente sì, va bene Laura, tranquillamente. Signori, a questo punto la sigla.

italiano. Le canzoni scelte e cantate da voi. Come sempre al microfono Enzo Sprecacenere. Buon ascolto.

0: Bene ragazzi, cosa vi devo dire? Io vi ringrazio di cuore, grazie per essere stati tutti con me, grazie per la vostra compagnia, grazie per la vostra simpatia. Ovviamente, come sempre vi dico, vi voglio bene e un bacio. Ci sentiamo lunedì prossimo, sempre, oggi è 5, lunedì 12, e ci sentiamo sempre alle ore 18. Un abbraccio e un bacio a tutti, ok? Buon ascolto di Studio 1 Abruzzo, continuate a seguirci,
1: Ben ritrovati su Studio 1 Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show. Notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio 1 Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.

0: innamora.
1: A tutti gli ascoltatori di Studio 1 Abruzzo, sono Matteo Bordino. Vi presento il mio inedito Scheletri nell'armadio, online su tutti gli store digitali. Seguitemi su YouTube, su Amazon Music, su Spotify, eccetera. Vi aspetto e buon ascolto!

Agli amici di Studio 1 Abruzzo, un abbraccio da Gianni Drudi e vi dedico la mia nuova canzone, L'ultimo clown. Buon ascolto.

0: Sono pronto.
1: È mia?
2: No, la radio è mia.
1: Ah, la voglio io.
2: E io non te la do.
1: No, dai.
2: Insomma, non la voglio.
3: Studio 1 Abruzzo. Riscalda l'ambiente.
4: Amici di Studio 1 Abruzzo, la canzone di oggi cantata da me, Tiziana Rivale, è The Power of Love. Buon ascolto.

tutti amici, sono Gianni Negri e quello che state per ascoltare è l'ultimo brano che ho pubblicato, Quando sorridi. Il brano è stato realizzato in collaborazione con Blu Ombre ed è un brano che parla d'estate, parla di sorrisi, parla di felicità e parla di tutto ciò che il cuore vuole quando l'amore c'è. Buon ascolto a tutti!

tutti gli ascoltatori di Studio 1 Abruzzo, sono Matteo Bordino. Vi presento il mio inedito Scheletri nell'armadio, online su tutti gli store digitali. Seguitemi su YouTube, su Amazon Music, su Spotify, eccetera. Vi aspetto e buon ascolto!

0: High Energy. L'originale ha una sola firma. Studio 1. Le altre? Solo volgari imitazioni che fanno male al suono. Fanno male alla festa.
1: Solo Studio 1 firma High Energy, la discoteca mobile originale.
0: L'unica a disporre di 3000 watts di potenza audio. La sola con luci fantasmagoriche, DJ professionisti, effetti scenici d'avanguardia.
1: High Energy, l'originale di Studio 1 per le tue feste più.
0: Per informazioni su High Energy, chiama Studio 1 085 81 0904.
1: High Energy di Studio 1 vi insegna a diffidare da chi la imita. La differenza si vede in scena.
2: Rit Parade, le canzoni più popolari in Italia, selezionate da Stefano Ciglio. Rit Parade.
3: Amici di Studio 1 Abruzzo, quali sono le canzoni più popolari in Italia, le hit più suonate nell'ultima settimana? Scopritelo assieme a me, Stefano Ciglio, tutti i lunedì alle 12 e in replica giovedì alle 15. Scoprite assieme a noi le nuove entrate, le salite e le discese, ma soprattutto la numero 1. Vi aspetto, ciao!
2: Rit Parade.
4: Ciao a tutti amici di Studio 1 Abruzzo, sono Tiziana Rivale. Oggi vi presento un brano appena uscito. Di solito io scrivo i miei testi in inglese, questa volta è in italiano, spero che vi piaccia. E si intitola Di tutta l'erba.

Ciao a tutti, sono Mattia Bragaglia e il mio nome d'arte è Nazzo. Sale sulla pelle nasce un po' per gioco e un po' perché avevo l'esigenza di comunicare al grande pubblico qualcosa di mio. Difatti questa canzone è stata scritta e arrangiata da me. Sale sulla pelle parla di un amore vero, intenso, soprattutto di un amore che con il tempo poi cambia. In tutto questo però c'è la consapevolezza che le cose non potrebbero tornare come prima, e difatti è un amore vissuto, giovane, comunque vissuto intensamente, legato a tanti ricordi, soprattutto all'estate, alle notti, ai sogni e ai progetti che queste due persone comunque avevano pianificato.

0: Emotion TV.
1: Resta di giù.
2: Yo DJ, yo DJ, DJ.
3: Sta per iniziare il Dance Magazine, in diretta riferita da Chisinau. Una valanga di musica, allegria e follie che vi regaleranno spensieratezza, come solo noi sappiamo fare. Buon ascolto.
4: Electric Boogie,
5: Electric Boogie,
6: Electric Boogie,
5: Electric
7: Boogie. Oh, perciò a te!
8: You are... Come here, ass... Fuck.
9: Il tuo problema è che hai sempre pensato che ci fossero delle regole. Non ce ne sono. Una volta eravamo gorilla. Avevamo quello che potevamo prendere e difendere. La verità è che sei più uomo oggi di quanto non lo fossi ieri.
10: Che Dio vi assista. E buona fortuna.
11: Lo so.
12: Ladies and gentlemen.
13: Sta per cominciare Dance Magazine. Un programma ra musica.
14: Mi piace ascoltare DJ Rasta.
15: Grazie, amore mio.
16: The number one station.
17: Direttamente in quel di RMC 101.
18: The hits just keep on coming.
19: Avete mai sentito parlare di
20: Dance Magazine?
21: Sto ti, блядь, несёшь?
22: Qui, Fanny, ce ne fu.
7: Vediate a bere e bevete.
23: It's party time.
24: Amore!
23: E non solo.
25: Comunque negli anni non è cambiato niente. Canazzi eravate e canazzi siete rimasti tutti quanti. È un piacere sentirvi tutti comunque.
26: Andiamo!

si chiama Only 2020, cioè solo 2020. Oggi faremo questo viaggio musicale pazzesco della musica del 2020, ma non importa il genere, la provenienza o da dove andiamo girando, così random.

presentazioni. Chi siamo noi? Noi siamo il Dance Magazine, quel programma che in diretta a differita dalle privacy di Chisinau Moldavia con 13 sponsor vi tiene compagnia e vi regala musica. E nei nomi siamo Rasta di Gio De Mike, che sono io, sottoscritto il fantastico, lo splendido, e non ho guardato affatto quelle facce, sono troppo figo. Poi abbiamo Robby G, il nostro capitan Puglia, il console audio, Vlad VG, regia video, DJ Lai, la nostra Matt di sala, la donna da 1,90 m, capelli biondi, occhi azzurri, che organizza tutto insieme a due fantastiche DJ di Kiev, Ucraina, DJ Varia e DJ Miss Monique, che sono la nostra musical housekeeper e la progressive house pro DJ professioniste collegate con noi con Skype. È scritto così, c'è scritto Skype, Skype, vabbè, uguale, cioè non è un particolare, sono così puntigliosi questi ragazzi. Sto dicendo, poi c'è Alina, Catrina e Sianna, le tre fantastiche Twina, Zerciatele e Friglass. Abbiamo Daniela Zoom, la nostra, la chiamiamo Daniela Zoom perché è da Radio Zoom e trasporta il file, perché noi andiamo in replica in capitale,

io, si è capito. E poi abbiamo il nostro sfoglio di ballerine che sono con noi, rubate dalle discoteche. Mire Fiona dallo Sky Bar, Ilona Nadierra dal Famous Arena, Lina e Lana dal Backstage Music Hall, Lalla Lena e Liona dall'Attic Disco, Annalina e Katia, le nostre minion piccole, le piccole donne che ballano lo shuffle, quel ballo che salterà esaurito. Poi abbiamo il genio che è il nostro pappone direttamente dallo Skybar, quello che trova di tutto, e poi abbiamo Bob e Misha, la nostra security. E quindi iniziamo questo viaggio di oggi in questo Only 2020, lo dico in italiano, vai. Solo 2020, canzoni solo di questo periodo di tutto il mondo. Iniziamo con la Moldavia e infatti c'è già chi si abbraccia, bellissimo. Il gruppo si chiama The Boltons. Il titolo è In a Intesina Fina Scusa. Senti che pronuncia madrelingua, padrelingua e cugino del dialetto. È iniziato Dance Magazine, alza il volume. Siete nella nostra vita a Roma. 2 ore di musica vi attendono. Iniziamo con i Mutant, dai, canta.

0: Ehi tu, ultra cinquantenne,
1: ora devi parlare.
2: Certamente, certamente, abbiamo messo in moto i motori del Dance Magazine subito alla grande con questa sigla insieme a Black Hill con I Wish You Well, che ci è sembrato un pochettino di essere a Striscia la Notizia con tutte le nostre ballerine che sono partite a razzo. E comunque, come succede sempre nel Dance Magazine, noi siamo un luogo di aggregazione, quindi c'è altra gente che c'entra una mazza con gli studi e comincia a ballare come se fossi in un locale. E questa è la cosa bella di quello che succede almeno qui da noi, perché da noi manco fosse mio. Sì, Sergei, hai ragione, tu c'hai i soldi, sì, ma noi siamo qui che facciamo il casino e proponiamo musica, perché noi siamo Dance Magazine e oggi con solo

ovviamente chi è la visita di oggi, perché mi hanno dato il pizzino come sempre, perché noi, a parte un pugliese e un siciliano, adesso è tutta gente che non capisce il pizzino, ma non è importante questo. Oggi abbiamo con noi lo staff del Banda Bar. Sono entrati con gli strumenti della banda, sembrano deficienti, ma pazienza. Si trova a Strada di Minescu 65 a Chisinau, un locale di 400 persone. Nel weekend si balla, ci si scatena. Lo so. Ci inviteranno? Non lo so. Intanto nel sottofondo è arrivata un certa Great Energy in Cristina Novelli. Dai. Concrete Angel. Alza il volume. Noi siamo il Dance Magazine.

0: Ehi tu, ultra cinquantenne,
1: ora devi parlare.
2: Io sono qui sempre a disposizione quando si deve parlare, anche perché sono il conduttore, lo speaker. E ricordate chiaramente tante cose, dobbiamo ricordare anche i nostri 13 sponsor che ci tengono in piedi qui dalla Moldavia e ci permettono di così di programmare e suonare musica in tutto il mondo. Sono i Brava Studi Chisinau Moldavia, da dove mettiamo il nostro segnale, Umbrella Studios, studi di produzione audio, Radio Zoom e Radio Intense, due radio, una replicante su Chisinau e l'altra internazionale da Kiev All The Time, Radio Progressive House, quattro discoteche, Sky Bar, Fom Serena, Black Sage, Musicola d'Acqui, già ne avevo cacciato via due, pensa che roba, due case di discografiche sono Groove Basement, Defect Record, e mi dicono che abbiamo in programma una trasmissione solo per loro, questo ci hanno detto e io lo dico. Tu per karaoke vai a Bar in Kitchen, il bar fuori di testa dove c'è karaoke, dove ci hanno lasciato, ha mollato questo Lillo De Pillo qui da noi che ci fa veramente ammazzare, sta facendo un casino bestiale. Andy Spizza la catena di ristoranti e Firestarter è la vodka moldava, ma noi abbiamo non solo questi 13, ne abbiamo ogni puntata, ne abbiamo uno molto singolo e come dice è solo della puntata, e oggi abbiamo con noi un liquore chiamato Mezcal. Messicano, Mezcal è da chi? Infatti, ecco, perfetto, grazie, no, aspettavo il fogliettino da leggere. È una celebre tequila messicana di 50 gradi, abbiamo scoperto che però non tutti la gradiscono, c'è anche un perché, via. Perché la condiscono con una larva di coleottero, ma la vogliamo finire? Io no, che schifo, oggi ho acqua, non ci credete? Acqua oggi, via, vai, G-Ax! Insieme a Max Pezzalli, oh mamma, vedi qua.

subito rimproverato perché la Laila ormai una scusa se non c'è la trova e se la inventa, nel senso che io ho iniziato la presentazione della banda bar, che sarebbe questo locale che si trova, è un bar immenso di 400 posti circa, dove nel weekend si balla e che poi in settimana ci sono feste private, giochi di società, ma di tutto, sai, dove c'è di tutto. Non mi sono dimenticato l'art director, questo è un'onta, è una cosa che non va fatta in Moldavia, perché non puoi dimenticarti l'art director, anche perché sono delle gnocche pazzesche. E quindi lei è quella che oltre a fare l'art director fa anche la DJ, se fa anche la barista fa tutto lei, sta comunque un sacco di soldi, giusto? Almeno così mi hanno detto. Qual è quella testa bionda che spunta laggiù? Lara! Ma lei, cazzo, è girata? Che ha detto? What you want? Che voglio io? Ma tu sei a casa mia, dici che voglio io? Che gente strana, mamma mia, anche oggi, dai! Ok, vabbè, abbiamo lasciato GX con Pezzalli. In questo viaggio di oggi, chiaramente, lo vedo un po' messo così, vedo un'aria un po' casinista. Guarda, l'altro sta a saltare sui divani. Mamma mia, qualche volta c'è questo. Continuiamo con Lady Gaga insieme a Rana Grande, dai, che ci sta, ci sta. Noi siamo il luogo degli eternamente felici, il Dance Magazine, questo programma di musica che a volte non c'entra un cazzo. E dice,

un'ora a settimana per creare un po' di fastidio. Nel frattempo il fastidio ce l'ho io visivo guardando queste belle donne che vanno in giro. Ma è possibile, ma che in Moldavia, da quando siamo qua non abbiamo mai trovato uno scaldabagno? Come nel bagno? No, no, nel senso, no, nel senso di come dire, da scaldabagno per l'acqua calda, nel senso una ragazza che sia proprio un cesso, cioè proprio brutta brutta, lo so, c'hanno dei grandi truccatori, sapete che le donne hanno la bellezza a una certa distanza, cioè a 100 metri sono tutte fighe, a 50 ne togli la metà fino ad arrivare a un palmo che sono uno o due che si salvano. Poi specialmente la mattina quando si svegliano, e beh, lasciamo stare. Ok, perché? Perché? Perché c'è... Ah, giusto, hai ragione, perché sono in maggioranza le donne, 21 donne e 8 uomini ci fanno neri. Come? Ah, devo guardare? Quelli della banda bar. Cazzo, tutte femmine. Mamma mia, quanto rischia. Fortuna che c'è la porta chiusa, vai. Abbiamo lasciato New York, The Page Mode con Daft Punk, con questi generi molto molto rumoreggianti. Adesso entriamo in quello che è la musica delle nostre Laila, Vaira e Monique. In questo caso è Go Monique.

0: E tu, ultra cinquantenne,
1: ora devi parlare.
2: No, immaginate di essere in cima a una montagna altissima, a strapiombo sul mare, con queste belle giornate di sole e questa musica di sottofondo, perché so, poi sono poi i video che si trovano su YouTube su questo genere musicale molto particolare, perché l'house trance è come l'afro house, è come sono dei mischioni, cioè mischiano generi musicali e questi DJ chiaramente ne fanno da padrone. A proposito, Miss Monique mi ricordava che prossimamente Freegram Music offrirà una puntata. Adesso che sì, paga? Come no? Scusa, allora che offre musica? Ma la musica ce l'abbiamo anche noi, via. E va bene, noi siamo questo programma, il Dance Magazine, quello strano che oggi Only 2020 gira nell'anno 2020 con le canzoni dell'anno passato, quello che è andato, fortuna, grazie a Dio se n'è andato. E a proposito di generi musicali strani, chiaramente noi siamo predilettori di quello che sono i generi diversi, tanto è vero che abbiamo creato anche un sito www.herdis.at/victor-centrale-petre, Sound of the Heart, il suono del cuore. Lì troverete tutte le novità di generi musicali tendenti all'house e chiaramente con tutte le sfaccettature del caso e con anche questi filmati fantastici che abbiniamo a queste scelte musicali che noi proponiamo. Poi a chi piace le ascolta, se no pazienza. Già, andiamo in Afro House. Oh, il rumore della giungla. Black Mayor insieme a Lewis. Questa è Solera La.

0: essere cinquantenne.
1: Ora devi parlare.
2: Questi suoni ci fanno ripescare un pochettino emozioni e sensazioni che vengono dal nostro DNA, perché noi tutti deriviamo un po' da una giungla, che sia metropolitana, che sia anche montagnosa, ma se ci ritorniamo. E questo è un bellissimo genere Afro House che io amo molto, perché è un genere che se tu ascolti a una certa ora della sera in cuffia sul tuo divano disteso, veramente ti dà delle sensazioni uniche e fantastiche. Ma noi siamo il Dance Magazine, non possiamo fermarci su un genere, dobbiamo andare girando, perché oggi Only 2020, questo viaggio pazzesco all'interno del 2020, sì, senza così random, becchiamo una qui, una là, quello che sta succedendo infatti adesso. Si passa da generi come l'Afro House molto molto soft a un certo Boris Brejcha, come si chiama questo? Brejcha, vabbè, ho detto giusto, grazie, thanks so much. Direttamente dall'Ultra Music, l'ultimo che vorranno fare nel 2019. Com'è? Ah no? L'hanno fatto anche... Mi fanno come gli pare allora? Bellissimo. Mi dicono dall'ultimo del 2020, Never Look Back.

con questi costumi che c'hanno, sia lui di Capitampuglia con questo panzerotto su questo scudo, è un vinile con un panzerotto solo che non ha senso, e quell'altro che vestito con la maschera di Batman con orecchie di topolino. Adesso, ragazzi, ma voi vi rendete conto che siamo all'interno del Prima Studio Chisinau, Moldavia, un luogo dove ci sono persone serie, produttori di tutto il mondo, gente che registra di tutto e di più, e noi andiamo in giro con personaggi del genere? Certo che poi facciamo ridere e siamo diventati famosi sulla bocca di tutti. Oh mamma mia, ma tutta questa gente è arrivata? Oh, io ero distratto, stavo ascoltando.

0: è piccolo, è un bar. Che...
1: Ah sì?
0: Tutta questa gente, sempre pieno come noi.
1: Vabbè,
0: ci credo.

quello che venga sia più meglio di quello che arriverà, anche se dopo tutti quanti, la bambina, il figlio, ciao, la moglie, auguri.

0: E tu, ultra cinquantenne,
1: ora devi parlare.
2: Siete collegati con la nostra Virtual Room, la Virtual Room del Dance Magazine, diretta differente dai Private Studio di Chisinau, Moldavia, il luogo degli eternamente felici.

che viene anche trasmesso da una televisione. Eh sì, canale 612 digitale terrestre, non lo dico orgogliosamente, perché se questa televisione fosse nata 30 anni fa, io ero amici.

musica. Questa è una cosa molto importante. Abbiamo lasciato Simon Ray con questo Burning Up Inside, bellissima canzone di anche questa Group Basement era, mi dicono, questo è Basmatic Record. Perché dobbiamo dire case discografiche tutti, eh? Ah, fa figo, ma io non voglio essere figo. Vabbè, non se ne frega niente, continuiamo a musicheggiare, vai.

0: tu, ultra cinquantenne,
1: ora devi parlare.
2: Lo so, oggi sono poco descrittivo, nel senso che sto dicendo poche cose perché stanno succedendo talmente tante cose all'interno dello studio. Gente che parla con chi? Questa Lara DJ che sta prendendo proprio la cattedra, sì, che parla con Robby J e con il nostro Lilo De Billo, che non so di che cosa possano parlare tutte e tre. Lei magari è brava, è bella, si balla loro due, cioè, non lo so, c'è un sacco di movimenti strani, però mi concentro proprio sulla musica perché ci sono canzoni molto molto particolari, come momenti particolari del programma, come quello che sta per arrivare, che è quello del nostro Lilo De Billo, il nostro But Now, il nostro Confusion Man, che cura una rubrica. Oddio, una rubrica sono parole forti, uno dovrebbe studiare. Scegli una canzone. Noi l'abbiamo chiamato il Mesh Appillo perché sono quelle canzoni che

0: Ehi tu, ultra cinquantenne.
1: Ora devi parlare.
2: È bello vedere che la soddisfazione dei nostri clienti è il nostro miglior premio. Lo Banfi. Perché? Perché gli amici della Banda Mare, come è partita questa canzone, hanno creato il putiferio. Anche

come la B e sono disposte di proprio, la danno via come il pane. Questa è la cosa, vedi le donne sono diverse, dove vai nel mondo c'è sempre chi è più disponibile di quelle che sono le italiane.

cioè, abbiamo parenti in Cina noi, perché io. RBG! Mamma mia, tu e mamma mia! Va bene, dalla Cina, questa è Wang Xingxin. Le mie labbra non riescono a baciare quello che amo. Sfigato. Oh mio. Push your hands up e poi. Vabbè, questa è la musica Dance Magazine, era del 2020. Oh,

0: sei tu, ultra cinquantenne.
1: Ora devi parlare.
2: Io ho detto che c'è qualcuno che ha qualche parente cinese. C'è DJ, c'è Lara DJ, che sarebbe la diretta della banda bar, che sta parlando come nel video, e mi ha mostrato il nostro Vlad DJ, che è il nostro tecnico video, in un monitor.

dai, oh, perché ho visto sul monitor. Allora, dai, via. Oh, adesso ci andiamo a inoltrare. Siamo partiti dalla Cina in una serie di canzoni, ce ne sono 7 o 8, tutte straniere. Questa è della Russia, questa è Zivert.

0: Ehi tu, ultra cinquantenne.
1: Ora devi parlare.
2: Siete con noi, Sicoli Dance Magazine, quel luogo dove c'è tanta bella musica, il luogo degli eternamente felici e chiaramente tutti quelli che sono collegati alla nostra virtual room. E vi abbiamo voluto far capire perché per anni a scuola voi studiavate flauto per fare l'intro di questa canzone. È semplicissimo, eh? No, dice Dark andava a scuola lì, vicino Palermo.

cosa, quella mezcal, l'anima degli meglio vostri, ha bruciato tutto. Già avevo poco. Beh, questa bellissima canzone rumena si intitolava Un Minuto, però non abbiamo nemmeno capito questo. Perché se si intitola Un Minuto ed è dura tre? Sono quelle domande che a volte ti fai quando hai un certo tasso alcolemico di una certa elevatezza. Ricordate

0: 2020,
1: ragazzi, senti qua, dall'Albania, l'Alba, non lo dico più, vado, me la trattengo, dall'Albania, Model Sazani, e che appati, ma come cazzo, bella, alza il volume, Dance Magazine, noi siamo musica.

0: E tu, ultra cinquantenne,
1: ora devi parlare.
2: Certo che se una volta in, nei vari locali, discoteche, pub, dovunque sia, tu creavi vuoti musicali di questo genere, ti cacciavano a calci la serata stessa. Poi ci vada, vai, mettiamo un CD che è meglio. Invece adesso ormai è diventata moda questi generi musicali molto alternativi, molto diversi, tutti sul genere house. E quindi anche in Albania si sono inventati questa cosa. Bellissimo, questa canzone con degli effetti fantastici. Come? Devo fare un giro? Ecco, fatto. Ah, no, in quel senso, sono deficiente. Sì, ho capito. Giro degli sponsor, mi sembra giusto. Ricordiamo che noi siamo in emissione, le nostre onde arrivano a voi tramite i Driver Studio di Chisinau, Moldavia. Umbrella Studios regolano i volumi, Radio Zoom e Radio Intense, Radio Zoom ci replica, Radio Intense ci ascolta, quattro discoteche, Sky Bar, Famous Arenax, Backstage Music Hall ed Active, due case discografiche, Groove Basement e Defect Record, e poi un Cooper Karaoke Bar and Kitchen, il nostro bar fuori di testa, abbiamo Andy's Pizza e la Firestarter, la vodka, quella che ci è sempre fissa con noi, cioè è sempre, è uno sponsor. Poi abbiamo lo sponsor di oggi, lo sponsor momentaneo, che è un liquore chiamato Metz Skull, che stiamo dividendo con gli amici della Banda Bar, che è un locale che si trova in strada Miai e Minesto 55 a Chisinau, un locale dove c'è una certa Lara DJ che organizza di tutto di più. Nel weekend si balla e in settimana ci sono feste private, giochi, ricchi premi e cotton fioc, tutte queste cose fantastiche. E comunque

Continua musica, già l'abbiamo lasciato dall'Albania, siamo andati in volo sulla Grecia. Oh santo Dio, quanto spendiamo di aerei virtuali noi, Come? Vabbè, si corrotta da un decennio, risparmiamo sicuramente. Seventh Usual insieme a Kina.

0: E tu, ultra cinquantenne,
1: ora devi parlare.
2: Sì, sì, siamo qui, stiamo ascoltando queste sonorità fantastiche che vengono da questi effetti che ci portano lontano. Mi immaginate di sorvolare le isole greche. E una che te strilla un orecchio, oh, gli dà una capocciata. Mettendo qui, basta, che cazzo sì, allora. Nel frattempo che noi così ci perdiamo in queste note, dall'altra parte la gente si diverte, perché non siamo mai diventato un locale vero e proprio. Sì, sì, dobbiamo ritornare in auge con il discorso che l'ingresso libero e consumazione obbligatoria, almeno ci guadagniamo qualche cosa, almeno, giusto così, eh?

e raccogli i soldi. E per noi è stata una manna. Va bene, ricordando che siete in onda in FM, on net, on TV e sul canale 612 del digitale terrestre. Andiamo in Ucraina, Bratislava. Lei si chiama Loboda, che insieme a Svetlana, che non so chi sia, hanno fatto questa canzone e l'hanno intitolata

0: E tu, ultra cinquantenne,
1: ora devi parlare.
2: Io parlo, questa precisa svaiata svai, non ci voglio ya. Chi dice cose del genere? Lobo da insieme a Svetlana con questo casuale. Ricordando che oggi stiamo girando nel 2020, molti hanno scritto alla nostra pagina Facebook: ma che cazzo di musica? No, abbiamo detto only 2020, cioè solo 2020, un viaggio pazzesco musicale nella musica di questo anno, che non importa il genere e la provenienza, ma gireremo così di random. Ma peccato, canzoni a destra manca, cercando poi di farvi parlare, farvi divertire, perché questo noi cerchiamo canzoni anche un po' diverse, giusto? Beh, mamma mia, questa è quella, ma diverse, sì. Si intitola Disconnetti, cioè Disconnetti il cervello. Cocaina e marijuana, secondo me non è proprio un esempio da seguire, vai.

0: E tu, ultra cinquantenne,
1: ora devi parlare.
2: Sì, sì, io parlo senza minacce. State ascoltando Dance Magazine Only 2020, solo 2020, canzone di questa annata che è andata, scomparsa, sparita. Speriamo perché sia portata anche tutta la sfiga che c'è piovuta indosso. Ma non è importante, oggi l'abbiamo fatto perché? Per ricordare che noi siamo un programma molto particolare. Andiamo cercando in giro per il mondo. Una volta il detto era la musica dal mondo per il mondo. Perché noi siamo in diretta di Fede dal Prave Sud di Chisinau, Moldavia.

scritto Mo, scritto M-A-W, Mo, sai che pronuncia fantastica, eh? Nel 2009 ci ha rimesso le mani. Oh ragazzi, c'è gente che non si fa. E poi è uscita Di Mano 2020, l'hanno reimpastata, quindi noi facciamo ascoltare questa qua. Dai, alza il volume, Dance Magazine, noi siamo musica.

Perché? Perché scemi noi, scemi loro, a posto. Cioè, a scopo, cioè va benissimo, no? Bene, bene, nel frattempo Robbie J sta litigando con la nostra Valusca. Cioè, Robbie J, tu qualche volta vedete, prendi una torturata fra capo e collo e ti fanno fuori. Lui gli piace sparare la musica, dall'altra parte si balla, chiaramente sono tutti i locali insonorizzati, fantastici, però le casse soffrono, bisogna dirla tutta, perché quando c'era BG lui non si regola, ma dappertutto, dove siamo andati abbiamo sempre avuto problemi, perché lui gli piace proprio, pompa il volume, né? E magari anche troppo, via. Continuiamo a musicheggiare, girando nel 2020 abbiamo trovato questo Serge Devante, si chiama Hewitt, oh mamma mia, take me with you, prendimi con te, dai, Easy Way Out, che cos'è questo? L'altro titolo, che è facile uscire, è ovvio, dai, andiamo, andiamo, musica!

0: E tu, ultra cinquantenne,
1: ora devi parlare.
2: Io vorrei sintetizzarvi in una sola ed unica frase chi è Lillo De Pillo. Ha presentato questa canzone, che è quella di Serge Davant insieme a Emma Hewitt, con Take Me With You, no? Lui ha detto Serge Davant, Emma de dietro. Adesso ci sta anche un po' una cagliera. Ci sta anche un po' un zappino di quel bastardo di Robby G che lo vanno in giro a dire delle cagate veramente in mani. E comunque d'altronde, se non fossero così, non sarebbero qui nel Dance Magazine, nel nostro questo gruppo fantastico di gente, 29 persone per fare un programma radiofonico. Perché noi siamo abbondanti. Mamma mia, c'è sta Lumilla veramente con questo tubino mini. Poi c'è questo vestitino corto a metà cosce. C'è un incrocio altezza patacca praticamente. Grigio, bellissimo. Poi c'è una spalla dentro, una spalla con un volat. Scarpe da felicista, tacco 12. Secondo me questo è buono anche con un straccio addosso. Come era, Vicente? A coprire la testa. C'è ragione. E nel frattempo che io ciancio tantissimo, la musica continua a scorrere da Serge Davant, andiamo ai Freemason, oh mamma, insieme a Sleda Garrett.

0: Sei tu, ultra cinquantenne.
1: Ora devi parlare.
2: Cioè, immaginate che piova amore. Noi saremmo tutti felicissimi, specialmente noi che siamo qui ai Private Studio Chisinau Moldavia, perché piovendo amore le donne si innamorano di noi. Anche se la cosa è molto improbabile. Giusto, Natascia, hai ragione. E ogni volta che dico le cazzate sulle donne c'è sempre moglie dietro. Ma come fanno? C'è nel senso senso. No, era giusto per dire, giusto. No, per dire, perché è l'amore, è il motore conduttore della vita. No, l'ho letto su un giornale, era una frase figa, mi è piaciuta, allora l'ho detto, dai. Io ogni tanto, non sempre, leggo. Devo lasciare andare Free Mezzo insieme a Sida Garrett con Ray Down Love. La versione è quella di D-Trax. Beh, si sentiva, eh. Dai, dai, dai. Questo è Mario Vinas. I don't wanna know.

0: only need my crew plus me.
1: All night.
2: E tu, ultra cinquantenne,
3: ora devi parlare.
4: Siamo arrivati nel rush finale di questo Dance Magazine di oggi. Che

scegliendo canzoni chiaramente in giro per il mondo e non solo che sono legate a quell'anno. Siamo arrivati all'ultima canzone, poi facciamo sempre in ultima abitudine per chiudere in bellezza, facciamo ascoltare e poi la presento poi alla fine. Quindi andiamo con l'ultimo brano di questo Dance Magazine di oggi.

0: essere cinquantenne.
1: Ora devi parlare.
2: Sì, ora parlo perché siamo arrivati nel rush finale. Queste erano le bellissime note di Andrew Krivoshkin con Take Your Place, una bellissima canzone di origine russa, chiaramente noi siamo di casa ormai, siamo diventati russi. Io la notte specialmente sono proprio madrelingua. A parte queste note fantastiche, siamo arrivati in fondo, ragazzi, in fondo, quindi in fondo c'è la sigla.
3: Oh no, no.
4: Ciao ragazzi,
5: ma a parte questo particolare,
6: ma questa è un'altra storia che abbiamo già raccontato.
7: Da non sottovalutare.
5: Ti amo!
8: No, mo me la segni, bro. C'è una cosa, non mi preoccupare.
9: Stai tranquillo.
2: State tranquilli che oggi finisce il Dance Magazine, questo Only 2020, solo 2020, ma comunque ogni appuntamento settimanale si rinnova.

Trina Siana, Daniela Zoom, Ludmila, Sergei, Lila De Bello, Balusca, Mira Fiona, Ilona Nadievna, Nana, Lina El Nana, Dana, Nina e Lana. Mi sono battuto alla fine. Lella Lana, Liona, Anna, Lina e Katia, Eugenio, Bob e Misha, vi ringrazio. Ringraziano tutti voi che siete dall'altra parte della radio, l'altra parte del computer, dall'altra parte della televisione, al canale 612. Oppure tutti i nostri amici della banda bar che sono venuti qua con Lara DJ, che li ha portati tutti, che vengono direttamente da Strai Miami Nesco 55, che è Chicinau, un locale che si balla nel weekend, e hanno voluto avere il piacere di conoscere questa banda di manicomiati autorizzati.

0: finito subito, nonostante i coleotteri e la bella, che è poi il liquore chiamato Mezcal, che è una tequila messicana di 50 gradi che ci siamo ciucciati profondamente. Vogliamo ricordarvi che se volete mettervi in contatto con noi abbiamo la nostra pagina Facebook a vostra disposizione, Dance Magazine bar Rasta DJ, Instagram dancemagazine.rastadj, poi abbiamo il nostro blog rastadj.blogspot.it e Mixcloud, la nostra nuvoletta dove troverete tutte le nostre programmazioni pubblicate per voi da ascoltare quando vi pare, e si chiama Dance Magazine Rasta DJ, tutto attaccato. Quindi poi abbiamo creato questo sito dove sono siti di musica alternativa, Sound of the Heart, lo scrivi su Google, lo cerchi, se no www.herdis.at/Victor-Petra, ma lo troverete su Dance Magazine barra Stigio, la nostra pagina Facebook, là c'è scritto e pubblichiamo ogni volta. Bene, quando la musica è il nostro compito, il vostro motto è ascoltarci, noi vi amiamo, vi diamo appuntamento alla prossima volta e ve lo diamo come sempre in lingua francese, perché per una volta tanto fa un po' di classe, ok? Alla prochaine fois!
1: Stop! Grazie a tutti, fine ripresa.
2: Ciao a tutti.
3: Sono un po' stanchino.
1: E che ve devo dire?
3: Credo che tornerò a casa ora.
4: Tanti baci, ciao!

Ciao a tutti, sono Andrea Takeshi, sono un cantautore goliardico. Questo è un estratto dal mio terzo disco, Takeshi da questo corpo. Ecco a voi Ariston, una canzone sull'obesità.

0: Ben ritrovati su Studio Un Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day The Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day The Show, notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio Un Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.
1: Amici di Studio 1 Abruzzo, sono Claudio Gambaro. Voglio invitarvi all'ascolto di un nuovo programma che andrà in onda proprio qui su Studio 1 Abruzzo. È nata Radio Musica Ribelle, direttamente da Genova, dalla sala Luigi Tenco dell'ex ospedale psichiatrico di Genova IV. Radio Musica Ribelle è un progetto che unisce musica, intrattenimento e impegno sociale con ospiti che si raccontano al microfono. Artisti che cantano dal vivo, suonano rigorosamente dal vivo con ironia, goliardia e

0: Ehi, hey, Yogi, perché continui a ripetere 90 e 900?
1: Perché la frequenza di Studio 1 Abruzzo.
0: E hanno i cestini della merenda?
1: No, ma tanta simpatia!
2: Ciao, amici di Studio 1 Abruzzo. Sono Roberto Barocelli, interprete ed autore del brano Regina, scritto con Gino Borrelli e Mino Condorelli. Ringrazio Enzo Sprecacenere per questa opportunità di farvi ascoltare Regina. Ciao e buon ascolto da Roberto Barocelli.

baciami, ma regalami un giorno, lasciami, quando poi farò

Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi propongo la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.

Per le costipazioni invernali, mettersi a letto, prendere un'aspirina e ascoltare Studio 1 Abruzzo. Ascoltare attentamente le modalità d'uso.

Un saluto a tutti gli amici ascoltatori di Studio 1 Abruzzo. Sono Gianni Negri e sono qui per ricordarvi che da mercoledì 13 maggio inizierà il mio primo programma radiofonico, Musica e Passioni. Alle ore 15:45 circa vi aspetto, non mancate perché parleremo di tante curiosità musicali e non solo. Quindi, a presto!

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi proporrò la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.

0: Tralla nero, tralala. Tralla nero, lalala. Anche nel mondo dei puffi ascoltiamo Studio 1 Abruzzo.
1: Studio 1 Abruzzo, la radio da favola.
2: Agli amici di Studio 1 Abruzzo un saluto da Tiziana Rivale. La canzone di oggi si intitola Con tutto l'amore che c'è.

0: Studio Un Abruzzo, la radio che ti soddisfa.
1: Agli amici di Studio 1 Abruzzo, un abbraccio da Gianni Drudi e vi dedico la mia nuova canzone, L'ultimo clown. Buon ascolto.

0: Street Parade. Le canzoni più popolari in Italia, selezionate da Stefano Ciglio. Parade, Street Parade.
1: Amici di Studio 1 Abruzzo, quali sono le canzoni più popolari in Italia, le hit più suonate nell'ultima settimana? Scopritelo assieme a me, Stefano Ciglio, tutti i lunedì alle 12 e in replica giovedì alle 15. Scoprite assieme a noi le nuove entrate, le salite e le discese, ma soprattutto la numero 1. Vi aspetto, ciao!

Ciao a tutti, sono Gianni Negri e vi presento con tantissimo orgoglio l'ultimo brano che in collaborazione con Blu Ombre ho realizzato e che è disponibile su tutte le piattaforme digitali musicali. Vi faccio ascoltare Quando sorridi. A presto!

0: siamo High Energy e abbiamo un poker da giocare sul tavolo dell'intrattenimento. Quale? 5.000 watt di potenza, un parco luci di alta tecnologia, DJs presentatori qualificati e uno staff capace di organizzare dalla più piccola festa al grande ritrovo musicale. Queste le nostre carte. C'è qualcuno che rilancia? High Energy.
1: Amici di Studio 1 Abruzzo, sono Claudio Gambaro. Voglio invitarvi all'ascolto di un nuovo programma che andrà in onda proprio qui su Studio 1 Abruzzo. È nata Radio Musica Ribelle, direttamente da Genova, dalla sala Luigi Tenco dell'ex ospedale psichiatrico di Genova IV. Radio Musica Ribelle è un progetto che unisce musica, intrattenimento e impegno sociale con ospiti che si raccontano al microfono. Artisti che cantano dal vivo, suonano rigorosamente dal vivo con ironia, goliardia e con tante rubriche di cultura musicale. Qui su Studio 1 Abruzzo, ogni lunedì alle ore 15:30. Vi aspetto.

Ben ritrovati su Studio Un Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show. Notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio 1 Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.

Ciao a tutti, sono Mattia Bragaglia e il mio nome d'arte è Nazo. Sale sulla pelle nasce un po' per gioco e un po' perché avevo l'esigenza di comunicare al grande pubblico qualcosa di mio. Difatti questa canzone è stata scritta e arrangiata da me. Sale sulla pelle parla di un amore vero, intenso, soprattutto di un amore che con il tempo poi cambia. In tutto questo però c'è la consapevolezza che le cose non potrebbero tornare come prima e difatti è un amore vissuto, giovane, comunque vissuto intensamente, legato a tanti ricordi, soprattutto all'estate, alle notti, ai sogni e ai progetti che queste due persone comunque avevano pianificato.

sono orgogliose di presentare l'ultimo lavoro discografico di Gianni Di Luzio. Il Gallo d'Aprile. L'organetto abruzzese che profuma di festa, passione e tradizione. Ora su tutti i digital store. Attenzione, crea dipendenza da allegria. Una produzione, Area Sound Records. Per contatti chiama il 334-279-6141. Il Gallo d'Aprile. Quando la tradizione si

0: dimenticare.
1: Se il tempo è brutto e il termometro va giù, accendi Studio 1 Abruzzo e non pensarci più.
2: A tutti gli ascoltatori di Studio 1 Abruzzo, sono Matteo Bordino. Vi presento il mio inedito Scheletri nell'armadio, online su tutti gli store digitali. Seguitemi su YouTube, su Amazon Music, su Spotify, eccetera. Vi aspetto e buon ascolto!

0: Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi proporrò la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.
1: Ciao a tutti, sono Andrea Takashi, sono un cantautore goliardico. Questo è un estratto dal mio terzo disco, Takashi da questo corpo. Ecco a voi Ariston, una canzone sull'obesità.

0: tempo è brutto e il termometro va giù. Accendi Studio 1 Abruzzo e non pensarci più.
1: Musichiamo la giornata, diamo al caldo una pedata, ci beviamo un'aranciata e Studio 1 va ascoltata. Studio 1, la radio per le rime.
2: Amici di Studio 1 Abruzzo, un saluto da Tiziana Rivale. Oggi ascoltiamo insieme una mia canzone incisa a Los Angeles qualche anno fa. È sigla di un film Wilding e il titolo è Don't Try to Stop Tomorrow.

0: mia?
1: No, la radio è mia.
0: Ah, la voglio io.
1: E io non te la do.
0: No, dai,
1: insomma,
0: dai,
1: non la voglio.
2: Studio 1 Abruzzo. Riscalda l'ambiente.

Ciao a tutti amici, sono Gianni Negri ed è tempo d'estate. Siamo in piena estate e d'estate sappiamo che nascono le belle canzoni, la musica coinvolgente ed è proprio quello che in questo momento state per ascoltare, il mio ultimo brano, realizzato in collaborazione con Blu Ombre, Quando sorridi. Spero vi piaccia e che vi faccia ballare.

0: Ben ritrovati su Studio Un Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day The Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show. Notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio 1 Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.
1: Essere o non essere al freddo, questo è il problema. Che sia più caldo e confortevole sintonizzarsi su Studio 1 Abruzzo. Ah, ora sì che va meglio.
2: Ciao amici di Studio 1 Abruzzo, sono Roberto Barocelli, interprete ed autore del brano Regina, scritto con Gino Borrelli e Mino Condorelli. Ringrazio Enzo Sprecacenere per questa opportunità di farvi ascoltare Regina. Ciao e buon ascolto da Roberto Barocelli.

Sono orgogliose di presentare l'ultimo lavoro discografico di Gianni Di Luzio. Il Gallo d'Aprile. L'organetto abruzzese che profuma di festa, passione e tradizione. Ora su tutti i digital store. Attenzione, crea dipendenza da allegria. Una produzione, Area Sound Records. Per contatti chiama il 334-279-6141. Il Gallo d'Aprile. Quando la tradizione...